0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere, Francesco.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini. L'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

Non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio, consegnalo al suo destino.

Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Dai su, se su 8.000 film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene.
1: In fondo, la coscienza di Zero Galcare, ovvero l'armadillo, ha pienamente ragione. Potrebbe un po' valere per i dischi, per la moda, parlo per me naturalmente, ma ognuno può farne tesoro in base a quel che più ama. Sì, perché sebbene musicalmente e stilisticamente parlando, che poi nel mio caso sono andati sempre di pari passo, dato che sono un ex metallaro, fosse abbastanza facile decidere quali dischi ascoltare e quale tra le mille maglie rigorosamente nere volessi mettere, superata una certa età, fermarsi a scegliere un film o una serie TV per passare una serata o per occupare il tempo di una pausa mentre si fa pranzo è diventata la cosa più difficile del mondo. Sarà forse la poca abitudine all'infinita scelta dei cataloghi attuali, sarà che faccio parte di quella fetta di generazione che la proiezione di un film rappresentava un rituale, un appuntamento immancabile. Prima funzionava così, almeno per me. Ogni domenica, nel momento caffè, dopo pranzo e dopo aver lasciato finire di leggere il giornale a mio padre, partiva la consultazione dell'ultima pagina del quotidiano, che riguardava in ordine oroscopo, meteo, orari dei treni e tutta la programmazione oraria dei cinema cittadini. Telefonate o sms agli amici più stretti e raggiungere il cinema con bus o scooter in base alla scelta del gruppo. Voi vi ricordate il primo film che avete visto al cinema? So che può sembrare strano, ma ho dei flashback targati 1991, sebbene sia un 88, con l'ingresso del cinema e uno sfuggente fotogramma della sala buia, con tanto di proiezioni in corso. Purtroppo quel cinema non esiste più. Il terremoto del 2016 a Norcia, paese in cui io ho vissuto nei primi 5 anni della mia vita, ha lasciato macerie e polvere, proprio come nei miei ricordi. Tartarughe Ninja alla riscossa è stato il mio primo film al cinema, rendetevi conto. Quanto è importante la conservazione di un ricordo legato ad un luogo come può essere il cinema, poi proprio noi, la vera e propria terra del cinema, i grandi film del passato, i registi che hanno insegnato al mondo, per non parlare della nostra città, con un bel premio Oscar nel palmarès grazie a uno dei migliori scenografi del mondo. Tutto questo non avrebbe mai avuto senso senza un luogo, un santuario, dove la magia diventa realtà, dove l'odore del popcorn caldo, il velluto rosso delle polverose e pesanti tende delle sale ci divideva da quelle che erano le grandi avventure e le storie dei nostri personaggi preferiti. Quei momenti in cui i grandi tornavano bambini e sono avvenuti i primi baci, rubati tra le mani che si sfiorano. Quanto possiamo raccontare? Abbiamo visto nascere i multisala con la meraviglia negli occhi del nuovo, del futuro, e improvvisamente ci siamo dimenticati da dove siamo partiti a sognare. Per fortuna c'è ancora chi non molla, chi ancora crede in questi luoghi unici e pieni di storia, chi nel cinema vero, quello di una volta, ancora ci scommette. Ed oggi, ai microfoni di Metropolitan, ci raccontano la loro avventura.

0: E quindi cominciamo con quello che è l'appuntamento di oggi per The Metropolitan, e per questa puntata abbiamo il rappresentante del cinema Excelsior, che è sempre un problema dirlo nel modo giusto. Io non so se ormai voi penso che col tempo ti sei abituato, ma io l'ho sentito parlare in migliaia, l'ho sentito nominare in migliaia di modi con nomi strani. Excelsior, in realtà è un nome abbastanza comune, specialmente se lo accostiamo a quello del mondo del cinema, magari anche a qualche hotel, una cosa del genere, ma c'è una storia diversa. Benvenuto Francesco, giusto?
1: Sì,
0: benvenuto.
1: Grazie. Quindi, mille
0: grazie a te per essere intervenuto, per dare il contributo, per essere qui a fare questa chiacchierata. E parto subito chiedendoti perché tu sei qui, nel senso, va bene Cinema Excelsior, ma chi sei tu per il Cinema Excelsior?
1: Allora, io insieme a un altro gruppo di ragazzi, siamo un gruppo di volontari innanzitutto. Il cinema è gestito da noi, altrimenti sarebbe chiuso, perché in breve il cinema è nato nel 54, fondato dalla parrocchia Immacolata, quindi è comunque partito tutto da un sacerdote negli anni 50, appunto così, per donare una nuova sala alla comunità, a cittadinanza maceratese. Negli anni è andato avanti per anni, gestito comunque da persone che lavoravano seriamente di quel loro lavoro, proiezionisti, professionisti e tutto il resto. Poi negli anni l'ultimo proiezionista è morto.
0: Okay. Per causa di forza maggiore, sì. Ahimè, sì.
1: E comunque c'è stata la crisi delle sale cinematografiche, che ormai va avanti da anni e che il Covid poi ha dato la bella mazzata finale. Ma la sala poi negli anni ha dovuto anche rinnovarsi, perché comunque era pellicola.
0: Certo, cioè, noi avevamo vari supporti che sono cambiati nel tempo, ma poi arriveremo anche a parlare, okay, di questo, dedicheremo una piccola.
1: No, questo adesso proprio velocemente, certo. Poi alla fine un gruppo di ragazzi si sono, appunto, per non vedere la sala chiusa, per dare comunque qualcosa alla città che potesse funzionare, hanno lavorato, hanno cercato di trovare dei fondi e alla fine abbiamo un nuovo proiettore, abbiamo riaperto e io mi sono inserito poi da 4 anni insieme a questo gruppo di volontari. E quindi io, per esempio, lì dentro mi occupo della scelta dei film, della programmazione, insieme a un altro gruppo di ragazzi. Poi facciamo varie cose, magari uno si occupa di provare il film, si occupa, non lo so, di stare all'ingresso, di controllare i biglietti o cose così.
0: Ok, tutto quello che normalmente troviamo comunque nel cinema, per come lo conosciamo, che non sempre è scontato, nel senso, parlo bene io che sono un classe 1988, quindi ho visto sostanzialmente quella che è stata per di più l'ultimo cambiamento del cinema da quello che è stato per diversi anni in una situazione di stallo. Cioè penso che intorno agli anni 70, agli anni 90, ecco, eravamo un po' lì con le tecniche comunque di riproduzione parlando, le sale comunque penso che erano costruite in un determinato modo, quindi ecco, ho vissuto un po' questi nuovi nomi, no? IMAX, questi grandi termini, le prime sale con il sistema Dolby, quindi tutte queste cose qui che rendevano comunque, davano un'esperienza maggiore a quello che poteva essere una serata al cinema, una serata di divertimento tra amici. Dicevi poco fa di questo gruppo di amici che quando vi siete ritrovati non riusciva a vedere diciamo la sala chiusa. Fa un certo effetto, nel senso, di trovarsi di fronte a una struttura come quella poi dell'Excelsior, che è storica, perché io ti dico storica perché mio padre ci ha cresciuto al cinema Excelsior, quindi l'ha visto tutto. Io da piccolino, poi, essendo di quella zona, facevo le rappresentazioni parrocchiali al cinema Excelsior, quindi è bello anche per me, cioè sono felice che ci siate voi oggi qui a rappresentare il discorso dei cinema cittadini, perché poi quel cinema veramente l'ho visto e vissuto davanti e dietro, nel senso, sia nel backstage, dietro lo schermo, ecco, quello vogliamo dire. E quindi è una bellissima esperienza. E ti volevo chiedere, proprio per questi discorsi qui, ecco, come vi siete rapportati, nel senso, ok, va bene il riaprire la sala, riaprire il cinema, con però quelle che attualmente sono le piattaforme di streaming, quindi c'è stato dietro anche tanto tanto lavoro per cercare di avvicinare le persone che potevano scegliere tranquillamente di restare a casa e guardarsi un film, anzi con tutto il catalogo che c'è, quindi tanta scelta.
1: Allora, infatti ultimamente, data la crisi che c'era nelle sale cinematografiche, anche nei multisala, cinema anche più belli del nostro,
0: certo,
1: che comunque
0: certo.
1: E noi, riaprendo all'inizio, era ancora prima del Covid, quindi veniva più naturale che le persone venissero al cinema, nonostante già le piattaforme e tutto il resto, ma era più normale uscire di casa, non c'era la paura di stare insieme a tante persone.
0: Sì.
1: Dopo comunque quell'anno, due anni, è stato molto più difficile. All'inizio una proiezione, noi facciamo una proiezione settimanale, più qualche extra, perché essendo volontario nel nostro lavoro, quindi cerchiamo di fare
0: certo,
1: minimo possibile, ma fatto bene. E quindi, per cercare un po' di avvicinare le persone, cerchiamo soprattutto ultimamente, che c'è una ragazza bravissima che gestisce i social, che purtroppo per fortuna era una roba importantissima.
0: Sì, ormai è il fondamentale.
1: Sì. Okay. Grazie anche a lei, grazie anche un po' all'interessamento che ultimamente c'è verso il cinema, perché c'è un riavvicinamento, secondo me, nell'ultimo anno, comunque negli ultimi mesi, negli ultimi tempi. Grazie a questo abbiamo cercato un po' di riattirare le persone, comunque creando degli eventi extra, creando delle collaborazioni insieme ad altre associazioni della città, perché comunque sia noi siamo volontari, stiamo lavorando comunque come cittadinanza attiva anche come altre associazioni, che sono anche associazioni piccole che a volte non si conoscono, come dicevi prima, perché magari non hanno visibilità.
0: Certo.
1: E quindi tutto questo però alla fine crea interesse tra le persone. Oppure anche solo parlare alle persone in diversa maniera, cercare una programmazione che vada bene sia per una fascia d'età più avanzata, più giovani, universitari, cercare delle promozioni che funzionino per tutti, e anche in realtà interagire con la città, cioè comunque sia noi siamo persone diverse, di diverse età, lavoriamo, qualcuno studia, conoscendo persone, parlando del cinema, parlando del nostro interesse, della passione che ci mettiamo, le persone lo vedono, e quando vengono da noi, sapendo che siamo comunque persone che non lo fanno per lavoro, vedono la passione che ci mettiamo nel perché tenerlo aperto, questa cosa piace. Tante persone tornano perché dice: a me mi piace venire qui, nonostante quel sedile sia scomodissimo per guardare il film, però a me piace venire qui perché sento proprio la passione che ci mettete, mi piace vedervi lì a fare i biglietti la sera e siete contenti.
0: Parlavamo, infatti dicevo prima, una vera e propria esperienza, perché ormai tutto si basa su un discorso di esperienze, no? Quindi alla fine uno passa una serata, ma deve essere, cioè anche nel, come dicevi tu, nel sedile scomodo, nello stare appiccicati, quindi quello che c'è sempre qualcosa di affascinante. Hai detto e abbiamo ripetuto prima, di te e di tuoi amici, colleghi, che avete ridato luce, nel senso proprio della parola, al cinema Excelsior. E io ti domando invece: da dove nasce tutta questa passione? Cioè, per arrivare a fare una cosa del genere, dire no, riapriamolo, dobbiamo assolutamente, per carità, l'entusiasmo di condividere, però sicuramente dietro c'è una forte passione per il cinema.
1: A questo innanzitutto lo devo ad altre persone che sono del nostro gruppo, perché io purtroppo sono arrivato più tardi. Però questi ragazzi, come dicevi prima, essendo cresciuti nel cinema, sia all'interno della parrocchia, come dicevi te, facendo degli spettacoli, usandolo per altri motivi, o anche ragazzi esterni che lo usavano come cinema, andavano con la famiglia quando erano piccoli, qualcuno ci è cresciuto dentro perché ha lavorato col vecchio proiezionista e quindi ha visto tutto il cambiamento, passare alla pellicola, al digitale, vedere come funzionava. C'è proprio la storia, noi abbiamo una marea di locandine dei film dagli anni 50 in poi, cioè dentro senti la storia che c'è, vedi le persone che ci sono passate, ti ricordi, c'è un odore che rimane sempre lo stesso da anni ormai.
0: Vero, verissimo. Quella è una cosa che a volte mi prendono per matto, specialmente con la mia compagna, quando dico: lo senti questo odore? Sembra un po' quel velluto delle tende dei cinema.
1: Bravo.
0: Quella cosa, esatto, quindi Sì, sì, no, immagino. Quindi
1: che è polvere, però è comunque un buon odore.
0: Sì, beh, è un po' come quando ritorni da Londra che ti rimane nelle narici l'odore della metropolitana. È la stessa cosa. È una cosa che fa malissimo, però ce lo portiamo a casa un po' come souvenir, se possiamo dirlo in questo modo. Questo vale per te, e faccio la stessa domanda a te, come la farò un po' a tutti nelle altre puntate. Quando incontri persone nuove, o comunque quando hai intrapreso questo tra virgolette percorso, perché sostanzialmente si tratta semplicemente di gestire o come dire darsi da fare per un'attività, ecco, le persone che ti sono vicine, che ti sono accanto, i tuoi familiari, gli amici, come l'hanno vissuta questa cosa? Che reazione hanno avuto? Nel senso, beh, sai, sono con un gruppo di amici, gestisco il cinema. Come l'hanno vissuta? Cioè, nel senso, c'è stata curiosità, c'è stata un po' come prima, sei matto? Che reazioni ci sono state?
1: Sì, in effetti, di solito quando dici che gestisci un cinema, c'è dello stupore, vedi, dall'altra persona che ci fa... Tu studi, io studio architettura, che c'entra?
0: Ah, ok, quindi, beh, anche questo certo fa.
1: Però, sì, perché ultimamente vedo che c'è stupore quando le persone si accorgono che una persona fa qualcosa e non è un lavoro, non è uno studio, non è un qualcosa che nella vita poi ti porterà a fare altro. E è per questo anche il motivo per cui io, perlomeno io parlo per me, ma penso anche gli altri lo facciamo, per comunque fare qualcosa, essere attivi, donare qualcosa alla città. E in effetti vedo che nelle persone spesso magari non pensano che c'è questa possibilità, che c'è la possibilità di poter fare qualcosa, di farlo con passione e appunto poi a quel momento donare, regalare qualcosa, un servizio alla città.
0: È una cosa, come dicevi, il donare, fare una cosa del genere. Sì, perché ecco, mentre parlavi stavo immaginando, effettivamente mi mettevo nei panni io che ti conosco per la prima volta e tu mi dici gestisco un cinema. Allora, adesso, innanzitutto la prima cosa che pensi, ah ok, quindi te la passi bene, uno potrebbe pensare, però poi in realtà logicamente non hai spiegato il come e quante altre persone ci sono. Hai il riscontro poi delle persone quando vedi che riempiono la sala. C'è una cosa bella poi, ecco, nel caso dell'Excelsior, quando tu vedi che la fila per entrare comincia già dalla chiesa, è una grande soddisfazione. Tutto il lavoro che c'è dietro, quindi tutto quello che va a rientrare nella parentesi gestisco un cinema, che non si tratta come nell'immaginario collettivo, tu mi confermi, che stai lì, guardi dall'alto le persone che entrano, ma muoversi, darsi da fare, dicevi prima, lo staccare i biglietti, accompagnare le persone, quindi c'è tutta quella cosa dietro e sicuramente c'è tanto stupore, anche perché non è una cosa da tutti i giorni, non è che dici ah sai, boh, la butto lì, gioco a calcio, oppure che ne so, faccio una cosa abbastanza diffusa. C'è tanto fascino in tutto questo, cioè in una scelta del genere, e come dici tu, può anche essere una sorta di sbocco lavorativo, può anche essere un'idea, perché comunque la gestione di tutti questi spazi deve prevedere per forza qualcuno che gli stia dietro. E mi dicevi della storia del cinema, ne abbiamo parlato comunque, e invece adesso mi sposto, magari faccio bene o faccio male, non lo so, vedrò poi dalla tua reazione, dalla tua espressione. Siete attualmente uno degli unici due cinema in città all'effettivo, cioè che funzionano tra virgolette. Qualcuno ce lo siamo perso, qualcuno non esiste più, quindi è una bella sensazione. E ti chiedo, ora che tu vedi le cose dall'altra parte, quindi come dicevo io, da dietro lo schermo, come ricordi tutti quei cinema in città, come li vivevi, che esperienze ti davano?
1: Allora, in effetti prima i cinema erano praticamente in quasi ogni quartiere.
0: Sì.
1: Io vivo zona Via dei Velini, quindi c'era il Tiffany. Da piccolo io sono cresciuto tra il Tiffany e l'Excelsior. Quando mi portavano al multiplex era tipo andare, non so.
0: Sì, sembra,
1: grande, sembrava la roba meravigliosa.
0: Le cose nei film sale, americani, sì. Dove ti portano, i bambini li portano al centro commerciale con la mega sala. Esatto.
1: Sì, popcorn, la Coca-Cola. E appunto non c'è più questa varietà d'offerta. Nonostante i film che escano siano più o meno gli stessi, però qualcuno lo tiene un giorno, qualcuno un altro, qualcuno mette un film magari più particolare, ma qualcuno lo mette in lingua originale. Non c'è più questa varietà, non c'è più questa vastità di scelta che ci avevamo una volta, o comunque la comodità di spostarci a piedi per andare al cinema, perché magari è quello del mio quartiere. E quindi questa cosa l'abbiamo sentita parecchio anche noi. Nel senso, è rimasto solo un cinema. Noi non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote a nessuno.
0: Certo,
1: noi stiamo praticamente cercando di variare l'offerta, di creare fermento, perché secondo me creare interesse, varietà d'offerta di cose, crea secondo me più interesse tra le persone. Quando vedi che ce n'è solo una di cosa, dici: perché ce n'è solo una? Ma quasi che sto a casa, chi ci va lì? Ne vedi già due, magari ne vedi tre, ne vedi quattro. Io spero
0: certo,
1: che aumentino le cose, ci sia più interesse, che le persone magari si... non lo so. Quindi sì, cioè, vedere che mano a mano chi chiudeva, chi non ce la faceva più, questa cosa secondo me di avere una maggiore scelta fa bene al settore comunque.
0: Sì, assolutamente. Ti faccio una domanda che vediamo se te lo ricordi. Il primo film che hai visto al cinema? Che a volte per quanto assurdo sia, ma si fa difficoltà, cioè.
1: Allora, forse il primo che ricordo bene dall'inizio alla fine, non so se fosse il primo film, era Tarzan, il cartone.
0: Ok.
1: Però il primo in effetti mi sa che era l'Excelsior, però.
0: Era l'Excelsior, e io sì, ho una bella notizia per te, perché il primo film che ricordo, adesso che ricordo bene di aver visto, era o il 23 dicembre o comunque la vigilia di Natale, era, se non sbaglio, Miracolo sulla 34esima strada. Quindi proprio film natalizio. Poi mia nonna abita proprio all'inizio di Corso Cavour, quindi a piedi ci sono andato con mio padre, e quindi è stato è un bellissimo ricordo che ho, una di quelle cose che ho in mente proprio, che è legata comunque, come dicevo prima, essendo cresciuto, anche essendo del quartiere. Sì, anch'io ero sono di Via dei Velini, e andavo al Tiffany sostanzialmente al cinema, però l'Excelsior aveva sempre un po' quella marcia in più, non so perché, anche perché un po', devo essere onesto, il Tiffany mi metteva un po' soggezione, perché c'era quell'ingresso molto molto scuro con questi tendoni. Avevano fatto una scelta di locandina non proprio azzeccata per i bambini, perché appena entravi all'ingresso a sinistra ti trovavi questa gigantografia di Nosferatu, questo personaggio bianco cadaverico.
1: Vero, non lo ricordavo.
0: Perché per me è stato un trauma. Quindi è una bella cosa, è un bel ricordo. Però il primo film che ho visto è Tartarughe Ninja, ma sono di un'altra epoca, quindi, e soprattutto non a Macerata. E a proposito di Macerata, di Macerata possiamo parlare parecchio, e può andare a braccetto comunque con il cinema, quello grande, proprio quello fatto, il cinema da fare, il cinema da costruire. Abbiamo visto qualche anno fa che è stata data la laurea ad honoris causa, spero di averlo detto bene, correggetemi se poi mi ascoltate, a Dante Ferretti. Poi abbiamo personaggi illustri anche qua a Macerata, che hanno una certa storia. Io, grande appassionato comunque di supereroi, diciamo, non so se lo sapevi, ma c'è una fettina di Macerata nel film di Batman di Tim Burton, perché la voce del commissario Gordon è Silvio Spaccesi, maceratese. Quindi grande cosa, grande notizia, e insomma una bella cosa che dà, diciamo, alla nostra città un valore in più per comunque apprezzare il cinema e i luoghi dove c'è il cinema. E a proposito di piccolo salto indietro, come stavo appunto dicendo, ho visto poco fa la selezione fantastica che avete fatto per riproporre comunque film con qualche anniversario, qualche evento. Ho visto qualche settimana fa, non so se è passato un mese, con Metropolis, quindi una scelta bella, come dire, anche coraggiosa, considerando che Metropolis è un film muto, è il primo film di fantascienza muto, però voi avete avuto una bella idea, giusto? Perché lo avete musicato. Quindi
1: sì.
0: Come avete fatto, come avete creato tutto questo evento, perché è stato un evento vero e proprio.
1: È partito da alcuni componenti del nostro staff che conoscevano appunto questa band di Macerata, i Metronom, e hanno proposto a questa band di questa cosa, che era abbastanza assurda, anche abbastanza difficile, lunga, infatti è una cosa che va avanti da parecchi mesi. La band ci ha lavorato tantissimo tempo,
0: immagino,
1: e noi alla fine ci abbiamo lavorato anche noi con quello che potevamo fare, cioè proponendo, pubblicizzando la cosa, e è stata un'idea secondo me meravigliosa. Purtroppo non l'ho avuta io, perché è stata un'idea veramente bella, perché è veramente bellissima, e è stato veramente un evento che per noi è stato molto importante, perché abbiamo visto proprio l'interesse delle persone a vedere qualcosa di nuovo. Io vedo che quando anche altri cinema organizzano qualcosa di diverso, qualcosa con magari il regista in sala, musica, qualcosa che porta in più alla pellicola, al solo film, la gente va.
0: Certo.
1: Qualunque cinema, io vedo anche qui a Macerata quando qualcuno organizza qualcosa, e l'evento in più che smuove qualcosa, che smuove interesse, secondo me ha funzionato moltissimo.
0: Sì,
1: il cinema è stato pieno, ci hanno chiesto mille domande, se lo rifaremo, se chi sono loro, il film, Locandine. Cioè, abbiamo visto proprio fermento, interesse tra le persone.
0: Sì, è molto bello che al di là delle grandi case comunque di produzione, che spesso e volentieri per anniversari ripropongono vecchi film restaurati, insomma anche Metropolis penso una decina di anni fa è stato restaurato da un'associazione di Bologna, se non sbaglio, che tratta proprio questi film da restaurare, una sorta di cinema ritrovato, magari poi forse era anche il nome di questa associazione.
1: Sì, sì, Cinedega.
0: La cosa bella è che comunque con voi c'è anche il fatto che date la possibilità alle nuove generazioni di conoscere comunque quelli che sono film che hanno fatto la storia del cinema. Abbiamo citato Metropolis con la particolarità della band che ha suonato durante la pellicola. Ho visto poi che avete riportato Citizen Kane, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Quindi anche quello film importantissimo con Orson Welles, giusto?
1: Sì, io magari dico con Orson Welles.
0: Esatto, io dico cose con un flusso,
1: sì, sì.
0: Però poi magari a volte sbaglio. E quindi è importante dare anche a chi vuole appassionarsi o è semplicemente appassionato la possibilità di vedere pellicole che magari non riesce comunque a reperire anche in queste piattaforme come magari i vari Netflix, Prime, Disney Plus, ecco, ma soprattutto viverli con un'esperienza autentica come quella del cinema. Io tra i miei film preferiti, per assurdo, pochi sono riuscito a rivederli, nonostante li so a memoria, al cinema. E per chi c'è stato mi ha detto: puoi rivederlo 10 volte, ma è sempre un'esperienza meravigliosa, è sempre un'esperienza stupenda. Ti chiedo questo: abbiamo parlato di Metropolis, avete messo in cartellone Povere Creature, è stata una scelta casuale? Perché, come sappiamo, ultimamente queste due pellicole sono state paragonate, diciamo, c'è un po' di Metropolis in Povere Creature, la scena quando questa ragazza, diciamo, prende vita, quando viene creata. Casualità o, porca miseria, meno male, guarda, ci abbiamo

0: Vedere che un film nuovo che attira molto, comunque Povere Creature,
1: sì,
0: per noi abbiamo fatto dei numeri assurdi che di solito non facciamo.
1: Sì.
0: Vedere che film del genere, che vanno così bene, che sono così amati dal pubblico, comunque sia, prendono da altri film, crea più interesse anche questo verso le persone. Mm. Quando ti parlano molto di Quentin Tarantino, Quentin Tarantino perché piace così tanto? Perché attinge tantissimo, copia, sì, prende. E questo, se le persone lo sanno, se le persone lo vengono a conoscenza di ciò, magari si interessano anche alla storia del cinema o a pellicole magari più vecchie che magari datate, non interessano, okay, perché non lo so, a me il bianco e nero non mi piace, capito?
1: Sì, sì, che logicamente se uno non conosce la pellicola pensa chissà cos'è, poi quando lo vedi magari vedi qualche fotogramma, fai non lo so, forse mi addormento.
0: Sì.
1: Però in realtà è un film molto molto poi, molto bello.
0: Visto in sala poi è completamente diverso di averlo a casa, come dicevi te prima, insieme ad altre persone con cui parlarne fuori dal cinema, o anche solo l'esperienza dello schermo, cioè lo schermo di casa è piccolo, lo schermo del cinema è enorme. Il tuo sguardo lì è completamente rapito, è diverso, gli occhi si muovono come quando li muovi in un sogno, quindi l'esperienza è completamente diversa, sei preso, quindi anche se il film visto a casa ti annoiava, visto al cinema magari no.
1: Assolutamente, no, è tutta un'altra cosa. Dicevi all'inizio comunque anche l'importante di uscire, tra virgolette, dalla proiezione e scambiare qualche parola con voi. Quindi non solo l'esperienza, la gestione, ok, ma c'è anche la possibilità comunque di allargare le proprie conoscenze e creare un vero e proprio punto di aggregazione, anche per chi vuole discutere. Ho visto spesso e volentieri che voi anche sui social avete tirato fuori questa bellissima idea della bacheca delle, come dire, delle reaction, delle impressioni. Si crea comunque una situazione in cui le persone possono parlare di cinema, perché poi su internet facciamo subito a scrivere il commento. Lì invece è diverso. Un'esperienza condivisa che subito dopo viene trattata a caldo, a freddo, per quello che sia, con chi organizza il tutto, con chi crea il tutto. Quindi è una cosa davvero molto molto bella, e soprattutto per la città, per i giovani, per chi vuole approfondire, per chi vuole appassionarsi. Ti chiedo, descrivimi brevemente, perché magari non, giustamente non scendendo nei dettagli, perché magari immagino sia una cosa un pochino lunga, o forse no, la giornata tipo di facciamo un esempio, sai che devi andare a preparare la proiezione, quindi come funziona? A partire dall'apertura della porta, quindi nel senso apri la porta, arrivi là, accendi le luci, come funziona tutto questo? Perché c'è tanta curiosità dietro, cioè noi arriviamo lì, vediamo, ok, parte il film, ok, ma dietro cosa c'è?
0: Allora, prima dell'apertura della porta, va bene, si sceglie la programmazione, si parla col distributore, arrivano i film vengono inviati, si scaricano, si provano, si accende il proiettore, varie cose. Il film va provato prima, altrimenti arrivi lì e magari non...
1: Certo, certo, beh, ok.
0: Comunque, il film si prova prima e poi dopo, il giorno della proiezione, di solito ci troviamo, perlomeno chi c'è a turno, ci vediamo un po' prima, apriamo il cinema, accendiamo le luci, proviamo di nuovo il film e poi si puliscono i bagni, si
1: ok, passa quindi la classica procedura, beh certo, ok.
0: Si prova l'audio e tutto, si apre la cassa, si prova a vedere se il sito dei biglietti funziona, tutte queste cose che alla fine sembrano... Ma in realtà sono quattro cose, per fortuna.
1: Sì, sì, sì, sono quattro cose che però devono andare bene, filare lisci a braccetto,
0: sì,
1: giustamente.
0: Sì,
1: ma dicevi che tu sei uno di quelli che seleziona i film, selezioni comunque le pellicole. Hai qualche criterio nella selezione? Hai detto per carità che devi, come dire, cerchi di essere il più, di accontentare più pubblico possibile, nel senso tutte le fasce di età, tutti gli interessi possibili. Però nel senso sei particolarmente orientato verso qualcosa, non lo so,
0: Allora, io personalmente posso anche avere le mie idee, però insieme al gruppo comunque del cinema abbiamo deciso dei vari standard, comunque sia una pellicola di valore culturale o comunque di valore secondo noi, che abbia comunque allo stesso tempo possa attirare pubblico, perché comunque dobbiamo andare avanti, e che comunque sia una pellicola adatta al cinema Excelsior. Purtroppo fare Dune al cinema Excelsior
1: Ok.
0: Il sistema

0: Tema audio purtroppo è quello che è.
1: Ok, sì, è bisogna fare andare i conti anche con quello.
0: In un posto in cui vale la pena vederlo. Quindi noi cerchiamo di fare quello che possiamo fare e quello che possiamo fare farlo bene. Magari scegliere una pellicola un giorno che attiri più persone, come per esempio prima dicevi Povere Creature. E poi magari il giorno, la settimana stessa, con un evento speciale, proporre un film di Ozu dove ci vengono al massimo 40 persone.
1: Okay.
0: Però in quel caso riesci così a fare una volta più numeri, ma poi dare la possibilità a delle persone di poter andare a vedere qualcosa che non lo vedresti se il cinema non ne ha la possibilità.
1: Certo. Anche per questo discorso dicevi dell'audio, insomma, fornire l'esperienza migliore, sì, ma senza mai strafare, perché poi, come spesso e volentieri succede quando uno vuole strafare, combina i casini. E mi appoggio al discorso delle tecnologie. Logicamente, per chi non lo sa, ma penso tanti lo immaginano, il film non arriva più sulla pellicolona grande, ma arriva semplicemente come un file, giusto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Arriva come un file o come un hard disk che va preso con una valigetta nel magazzino di Ancona. Quindi,
1: quindi c'è una valigetta. Quindi,
0: se vuoi, c'è anche una valigetta che è più carina.
1: Ok. Beh, fa più un mistero.
0: Sì,
1: nel senso, chissà cosa c'è dentro, con tutta imbottita con questo hard disk dentro. Però sì, nel senso è sempre una bella, come posso dire? Vabbè, tanto poi lo posso tagliare. È bello immaginare, comunque, come spesso accade nell'immaginario collettivo, mi aggrappo al Nuovo Cinema Paradiso, no? La classica macchinona con la pizza, si chiama pizza? Come
0: sì.
1: Si chiama? Il termine è la pizza proprio del film, che gira, quando in realtà adesso con tutte queste nuove tecnologie, ecco, è molto molto più semplice. Quindi tu mi confermi che la procedura è simile a quella che si utilizza normalmente per vedere qualcosa.
0: È un grande proiettore.
1: Un grande proiettore, esatto. E ti chiedo, c'è qualche, se puoi dirlo naturalmente, c'è qualche evento in programma, qualcosa di speciale? Avete già in mente, dato che ci siamo, una programmazione estiva?
0: Allora, purtroppo, non avendo l'aria condizionata, noi d'estate vi salutiamo.
1: Okay.
0: Però adesso stiamo lavorando per giugno, per comunque chiudere in bellezza, e già stiamo comunque partendo con dei nuovi progetti per settembre e per l'anno prossimo.
1: Okay.
0: Quindi stiamo lavorando a varie cose, cercando nuove soluzioni per lavorare come gruppo e anche a ampliare il nostro staff.
1: Oh, ok.
0: E perché no?
1: No, certo, nel senso, dicevamo prima, tra tutte le cose da fare, più persone ci sono, meglio è, anche per dare la possibilità a tutti di poter vivere un'esperienza del genere.
0: No, una cosa meravigliosa, io la consiglio, perché
1: consigli?
0: È molto bello, molto bello stare dietro a tutto quello che c'è prima del film, di quando entri in sala, vedere come funziona il distributore, la pellicola che arriva, come arriva, scegliere se il film farlo in lingua o in lingua originale, scegliere quel film, quel determinato periodo, è giusto o non è giusto.
1: Sì, ma anche questo soprattutto hai aperto un file, tra virgolette, molto importante, perché è opportuno ricordare che spesso e volentieri alcuni film vengono riproposti anche in lingua originale. Quindi, oltre a poter migliorare un discorso di ascolto per chi è interessato a una lingua diversa, ma poter dare anche la possibilità a studenti o persone comunque che parlano un'altra lingua, soprattutto nella città come la nostra, dove ci sono tanti studenti, ci sono gli Erasmus, ci sono magari gemellaggi, chiamiamoli così, è importantissimo poter dare anche a loro una sorta di svago o punto di aggregazione, di divertimento, per potersi integrare anche con tutte le altre persone e scambiare opinione, come dicevamo prima. Quindi è importantissimo, lo ripetiamo, come io lo faccio spesso e volentieri, come lo fate anche voi: andiamo al cinema, perché è una bellissima esperienza. Per quel che mi riguarda, penso anche che sia importante dare una mano a voi, che comunque fate tanto, per darci questa esperienza, questo modo di vivere il cinema come è giusto che sia, perché il cinema nasce per quello, non nasce per la TV, quindi va vissuto in quel modo. quindi
0: l'importante è andare al cinema, ovunque vai l'importante è andare, perché comunque un'esperienza di socialità, è cultura, è arte, ti apre nuove finestre, è come un libro, come qualunque altra cosa. L'arte, la pittura, a volte viene vista come qualcosa, un fenomeno più base, capito? Come può essere magari una fiction di
1: certo.
0: E invece no, il cinema è veramente arte, la settima arte, quindi è qualcosa di elevato, qualcosa di bello, sia quando è cinema di intrattenimento, quando è cinema o anche più, non lo so,
1: semplice, diciamo, una cosa molto più alla portata proprio di tutti, senza magari tematiche particolari, sì, sì, film con determinati argomenti. Per di più viviamo ormai in un'era dove il cinema accoglie le altre arti, quindi spesso e volentieri ci sono, come dire, delle proiezioni legate all'arte visiva, concerti, ultimamente ci sono diversi concerti, quindi insomma c'è una bella scelta per poter vivere proprio l'ambiente nel modo migliore possibile, poi logicamente con le diverse qualità audio, tutto comunque che va a incontrarsi in un modo diverso di passare una serata. D'altronde, ecco, adesso torno indietro nel tempo, faccio il millennial, d'altronde la classica serata cinema poi pizza con gli amici era una delle serate classiche, cosa che si è persa, quindi vediamo di ritrovarla, perché è un modo giusto di, anche sta cosa modo giusto che fa molto anni 90, anni 2000 è sicuramente da ritirar fuori, da far ripartire. Io ringrazio Francesco per essere stato qui con noi, continuate a seguire The Metropolitan in rappresentanza del cinema Excelsior. Vuoi ricordare a chi ci ascolta l'indirizzo del cinema, le vostre programmazioni, in che giorni ci sono?
0: Grazie mille. Allora, Cinema Excelsior si trova via Colle di Montalto, che è Corso Cavour, dietro la parrocchia Immacolata, esatto. Perché sennò via Colle di Montalto nessuno sa cos'è.
1: Sì, è facile da trovare.
0: Ricordiamo che noi siamo sempre tutte le settimane, ogni martedì, proiezione unica settimanale alle 21:30. Qualche proiezione extra ogni giovedì, facciamo un giovedì al mese o il penultimo o l'ultimo, una proiezione di una pellicola restaurata con 4K in linguaggio originale.
1: Ok.
0: E anche tante volte degli eventi extra, come adesso questa settimana faremo venerdì insieme ad un'associazione, perché ci piace appunto collaborare con altre persone che,
1: certo,
0: attivamente lavorano per la città, per la cittadinanza. E niente, questo è quello che facciamo.
1: Contatti classici, quindi sempre sui social.
0: Ah sì, seguiteci su Instagram, social, Facebook, Telegram.
1: Ok.
0: Abbiamo un gruppo Telegram, adesso ci seguono parecchie persone.
1: E sì, da non sottovalutare, perché poi la cosa lì su Telegram è più immediata, quindi hai la notifica, senza magari che magari stai lì, vedi la notifica e fai, vediamo cosa c'è questa settimana.
0: Sì, sì. Seguiteci, quindi, perché Marta, chi si occupa di social, è bravissima, quindi fategli fare molti followers, forza, per favore.
1: Ok, va benissimo. Appuntamento alla prossima puntata con The Metropolitan e grazie ancora.
0: A voi.
1: Devo ritenermi fortunato. Sì, perché in una fetta di tempo della mia vita, e forse quella più importante, ho avuto la fortuna di vivere i due decenni che forse hanno apportato così tante modifiche da far fatica a ricordare. È facile consultare le varie testate giornalistiche e trovare puntualmente una notizia da qualche parte che tratta di come sia cambiata la socialità, di quanto i giovani passano il tempo attaccati allo schermo dei propri dispositivi, il tempo medio passato sopra i videogiochi, fino ad arrivare alle ridicole frasi fatte da social, che sottolineano quanta incapacità ci sia al giorno d'oggi di approcciare un contatto con un ragazzo o ragazza che sia. Mentirei se vi dicessi che la TV e i videogiochi non sono stati una parte integrante della mia crescita. Sono un 1988, il Nintendo è uscito nell'84, quindi sarei poco credibile, e Dio solo sa quanta evoluzione ho visto nel passare dall'8-bit al 16, dal 64-bit, fino ad arrivare a Miss PlayStation, che ha letteralmente rivoluzionato i nostri pomeriggi da gamer, annoiati ma pur sempre appassionati. Come dicevo all'inizio, un po' anche per merito dei miei genitori, ho sempre ben diviso il tempo da videogame e il tempo di gioco all'aperto. Il calcio, che a casa mia è sempre stato rilevante, il basket poi, le bici una volta cresciuti, e di tempo fuori se ne passava molto. Di sicuro d'estate, al caldo della cameretta, preferivamo fare interminabili partite e tornei tra amici, con il triplice fischio finale prontamente sostituito o dallo squillo dei nostri preistorici cellulari o dalle grida delle nostre mamme che ci invitavano a rincasare se volevamo fare cena, altrimenti non mangi. Funzionava così, ragazzi, c'è poco da fare. L'età e la curiosità, di conseguenza, fecero spostare i nostri interessi direttamente al centro città, dove la frequentazione dei luoghi di ritrovo era fondamentale. Di sicuro, se volevi incontrare la tua cotta o quantomeno vederla passare, dovevi essere lì sperando di beccare il momento giusto, se no partiva la ricerca. E per chi girava molto e spesso a vuoto come me la mia cricca, la scoperta di nuove realtà portò a dei risvolti inaspettati. Avete presente quel locale bassino accanto all'uscita degli ascensori di Via Mozzi, cari universitari, dove passate ogni giorno per raggiungere la mensa a Corretti? Beh, proprio lì c'era una ludoteca. Lo so che facce state facendo, ora vi spiego. Ludoteca, sala o complesso di sale attrezzate con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei giovani. Parole del dizionario Oxford. E per noi la ludoteca fu una gran maestra. Innanzitutto per la nostra sicurezza e zona comfort, che venne letteralmente spazzata via dalla possibilità di confrontarsi con chi, sconosciuto inizialmente, ti invitava a giocare partite a, che ne so, ping pong, carte, giochi da tavolo, giochi di ruolo, con relativa batosta perché magari con più esperienza o maggiore età, e questo già bastava a farci interfacciare con chi non avremmo mai parlato e considerato per la timidezza. Per di più, i consigli, la condivisione e soprattutto l'imparare ad accettare le sconfitte rese la nostra gioventù più bella e degna di ricordi, ampliando le nostre conoscenze a grandi cerchie di persone accomunate da passioni simili. Le attività, il solo chiacchierare o confrontarsi, ci aiutò a crescere o semplicemente ad appassionarsi a giochi e discipline che inevitabilmente avremmo conservato fino alla maggiore età. Fino ad oggi per alcuni, i quali hanno preso proprio quel posto che prima veniva occupato da quelli che per noi sono stati maestri. Parliamoci chiaro, il Covid ha colpito oltre alla nostra salute, la nostra socialità in modo serio e per alcuni irreversibile, e ci troviamo sempre più a chiuderci ad interagire tramite i nostri device, che sono diventati la nostra finestra sul mondo. Servono sempre più luoghi di aggregazione e di condivisione dove ritrovare questo bene perduto e prezioso. Grazie a una proposta del comune della nostra città e allo spirito di due giovani ragazzi, finalmente esiste uno spazio nuovo, un luogo, una risorsa concreta in risposta a queste necessità. Condividere, partecipare, unire e soprattutto crederci, come ci abbiamo creduto noi, come continueremo a fare, orientati verso un futuro migliore, che come tanti luoghi ha bisogno di partecipazione, condivisione e leggerezza. Ed oggi ai nostri microfoni ci raccontano e ci invitano a visitare i loro spazi, i nostri, i vostri. Uno spazio di tutti. In fondo, la vita è una sfida quotidiana, no? Volete fare una partita? Ready?

0: Eccoci qui, una nuova puntata con The Metropolitan, il podcast, uno dei podcast di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata, che cerca di farvi vedere la nostra amata città con degli occhi diversi, e spesso e volentieri la mette a paragone con quelle che sono le grandi città, le grandi metropoli e tutto quello che possono offrire. Naturalmente noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dar voce a quelle che sono, a quelli che sono magari gli eventi, le associazioni o magari semplicemente i luoghi che possono darci quel qualcosa in più come risposta ai criticoni che vengono fuori sempre e comunque e dicono che a Macerata non c'è niente. E noi oggi, in risposta a questi personaggi, a questi soggettoni, abbiamo qui due rappresentanti che ci portano e ci presentano una realtà che dal 7 novembre è presente in città. Ai nostri microfoni, ai microfoni di The Metropolitan, abbiamo Simona Mastrangelo e Marco Del Gobbo. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: E naturalmente sicuramente qualcuno che ha letto il titolo lo saprà già, però come da rito noi vi facciamo questa domanda: perché siete ai microfoni di The Metropolitan oggi?
1: Io faccio cominciare il collega questa volta.
3: Perché siamo qui? Beh, per presentare appunto alla città un nuovo progetto del comune che prevede l'apertura di un centro d'aggregazione, cosa che in città non si vedeva da molti, molti anni.
0: Assolutamente.
3: Sicuramente una scommessa, la stiamo portando avanti molto tenacemente con la mia collega Simona, e per ora qualche risultato si vede, piano piano.
1: Esatto, mi ha fatto molto riflettere e ridere la parte dell'introduzione dove dici non c'è niente a Macerata. In realtà, quando noi abbiamo pensato questo spazio, lo slogan che c'è stato è: non c'è un cavolo a Macerata, vado altrove.
0: Ok.
1: E quindi
0: beh, mi pare di aver capito che siamo un po' tutti su quella linea, quindi
1: sì.
0: Cioè vogliamo dar tutti una risposta a questa frase che comincia a starci un pochino stretta, perché comunque la nostra città offre, ha molto da offrire, però spesso e volentieri, come vuole essere The Metropolitan in questo caso, non c'è magari quella pubblicità, quella promozione magari che meritano questi eventi e questi spazi, e noi siamo qui. Quindi sostanzialmente avete detto, avete parlato, hai parlato di spazi di aggregazione che mai come ora sono importanti. Adesso se ci mettiamo anche il discorso stagionale, perché magari fuori fa freddo e c'è una buona occasione per ritrovarsi e fare qualcosa, ben venga. Andiamo nello specifico: che cosa si fa in questo spazio altrove?
1: Allora, nello spazio altrove si offrono diverse attività. Intanto io e Marco ci abbiamo tenuto tantissimo che fossero messe a disposizione dei ragazzi che vengono a usufruire dello spazio caffè e tisane gratuite.
0: Che bello!
1: E devo dire che andiamo straforti,
3: ruba.
1: Esatto.
3: Okay.
1: E abbiamo cercato di pensare, immaginare lo spazio pensando a che cosa potevano fare i ragazzi che venivano, appunto. Quindi c'è un biliardino, e abbiamo il ping pong. Marco ha voluto fortemente la PlayStation, quindi okay, abbiamo anche
0: sta,
1: la Play.
0: Sta.
3: PlayStation 5.
1: Scusa, la PlayStation 5. E, il proiettore, vorremmo cominciare a fare dei piccoli cineforum e un sacco di giochi da tavolo.
0: Bello.
1: Quindi fondamentalmente vieni, fai amicizia con chi non conosci e scegli l'attività che più ti piace, ma insieme ad altre realtà del territorio cerchiamo sempre veramente di scovare tantissime persone che hanno il piacere di venirci a aiutare. Cerchiamo di fare delle attività più strutturate, grazie a GLATAD col progetto Knitless, con il quale abbiamo collaborato. Abbiamo fatto un laboratorio di ceramica bellissimo, è stato sempre sempre pieno, e avremo un incontro con una nutrizionista bravissima. Abbiamo fatto una storia su Instagram, i ragazzi hanno scelto gli argomenti che gli stavano più a cuore e si confronteranno con loro, con lei. Ci sarà un torneo di scacchi con un'altra realtà che organizza eventi, abbiamo fatto delle cene, faremo delle cene con Delitto, quindi abbiamo attività sia libere che strutturate.
0: Direi a 360 gradi, cioè è uno spazio comunque dove c'è davvero tanta carne al fuoco, se si può dire. Adesso hai parlato della nutrizionista, non so se magari potrebbe essere il riferimento più azzeccato, però io spesso e volentieri mi fermo e penso a quante volte mi piacerebbe trovare nella mia città uno spazio dove mettermi magari a studiare, fermi tutti, ok? È facile, è scontato dire vabbè, vai in biblioteca, però c'è sempre quell'atmosfera che dove uno magari vuole studiare e non studiare, nel senso anche star semplicemente lì a passare del tempo con il proprio PC, ascoltare anche un po' di musica, per di più c'è anche la possibilità di far conoscenza con nuove persone. Sappiamo bene quanto sia importante fare network, tra virgolette, in questo periodo, e al di là del discorso dei giochi, voi non proponete soltanto quella che potrebbe essere come dire la situazione, dicevamo prima, di una ludoteca, perché comunque i giochi da tavolo ci sono, abbiamo parlato della PlayStation, il biliardino, il tavolino da ping pong, tra parentesi, grandi, vi voglio troppo bene per questa cosa, ma create anche dei laboratori che comunque possono far avvicinare le persone a nuove passioni, cioè date comunque delle alternative, delle nuove scoperte, delle nuove prospettive a persone che magari fino al giorno prima, come dicevamo, stavano lì e dicevano adesso che faccio?
1: Sì.
0: Come passo il tempo? È comunque una buona possibilità. Allora, diamo un indirizzo, diamo un luogo a questo spazio altrove. Fa molto ridere questa cosa di dire diamo un indirizzo ad altrove.
3: Altrove, però molto, molto spirituale come
0: sì,
3: nome.
0: Sì, è una bella scelta. Apro una piccola parentesi. Questo nome...
1: Vai,
0: è venuto fuori?
3: Beh, è stato il frutto di una decisione dove in lista erano presenti tipo 40 nomi diversi, non so, poi a votazione, scremando di volta in volta, è rimasto questo Altrove.
1: Però allora, l'indirizzo, ecco, siamo passati, cioè questo va detto, visto che ci troviamo, siamo passati da Wanderlust, una cosa del genere, a tipo Pesto, capito? Nel mezzo c'era Altrove.
0: Ok, no, adesso sorrido, sai perché? Perché mi hai detto che okay, Wanderlust, ok, che è una cosa che però penso che sia un po' più sul discorso viaggi, perché il Wanderlust è quello che viaggia senza diciamo una meta, zaino in spalla, ecco. Però hai detto due cose che mi fanno pensare, perché ridevamo l'altro giorno con il buon Nick nella nostra redazione e gli raccontavo di queste interviste, diceva no, arriveranno i ragazzi di questo spazio Altrove, e lui mi diceva ah ok, altrove ah, metti la canzone di Eugenio in Via di Gioia Altrove. Dico ah ok, sì, me la ricordo questa canzone. Adesso mi hai detto Pesto come la canzone di Calcutta, sbaglio?
1: Sì, sì, esatto,
0: Calcutta.
1: Esatto,
0: quindi c'è anche un po' di influenza musicale nella scelta dei nomi. Poi d'altronde mi dicevi che lui è anche musicista, quindi
1: sì, bravissimo voi, quindi
0: ok, vabbè, no, ma tanto siamo barra
3: mi sta sviolinando,
0: ah niente. Ok, magari suoni il violino, no,
3: no.
0: Perché
3: no,
0: magari
3: no,
0: questo
3: no,
0: accenno no. Del violino, ok, torniamo al discorso. Comunque dicevamo, quindi una lista di nomi ed è rimasto questo Altrove, che gioca molto bene, perché comunque per quanto si voglia dare una posizione, un posto a questo spazio di aggregazione, il nome, come dire, devia da tutt'altra parte. Dove si trova?
3: In via Crispi 99.
1: Okay. Con ingresso indipendente dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, più aperture straordinarie se magari abbiamo degli eventi o degli incontri.
0: Ok, mi parlavate, o quantomeno quando ci siamo consultati inizialmente, avete detto che è un progetto comunque dove c'è di mezzo il comune di Macerata.
1: Sì.
0: Quindi non solo un'idea e un concetto da comunque realizzare, che è la cosa sempre più difficile, perché anche con altri ospiti abbiamo visto quanto attualmente non è facile realizzare un'idea, ecco. Ma anche l'appoggio e il supporto del Comune di Macerata. Quanto è stato determinante, o comunque quanto ha inciso questo aiuto, quanto diciamo supporto c'è stato, e soprattutto come è stata accolta questa proposta, o semplicemente come magari anche l'avete accolta voi da quest'altra parte?
1: Ok, allora sicuramente è stato importantissimo, perché se il bando è del comune, quindi abbiamo avuto un momento iniziale abbastanza particolare, perché abbiamo fatto la SWOT con i progettisti, insomma chi si sta occupando, l'ufficio competente del comune che si sta occupando di questo spazio, e è venuto fuori che l'esigenza di uno spazio del genere era proprio forte sul territorio di Macerata, tantissimo, ma in realtà nessuno pensava che potesse fare i numeri che stiamo facendo in realtà. Okay. Quindi c'è stato tanto lavoro, quello sì, abbiamo lavorato veramente tanto, soprattutto
0: è stata una scommessa iniziale, sì. Quindi diciamo ok, sì, proviamo, vediamo come va e poi tiriamo le somme.
1: Sì, infatti io e Marco abbiamo negoziato tanto su questa prima parte, perché invece noi eravamo già fortemente convinti che sarebbe andato, quindi abbiamo cercato di spingere per far sì che potessimo ricevere qualcosa in più.
0: Okay.
1: E devo dire che effettivamente finora la scommessa la stiamo vincendo noi, perché lo spazio è sempre pieno e ci sono delle... Allora, il bando indica come fascia d'età dai 14 ai 35 anni, quindi è facile capire che in realtà sono due età molto distanti. Però ci siamo ritrovati molte sere in cui avevamo sia il ragazzo di 14 che il ragazzo di 28 che giocavano insieme.
0: Ok, certo. D'altronde l'obiettivo del punto di aggregazione è proprio quello. E poi comunque magari anche un discorso di generazioni diverse con modalità certo, di gioco differenti. Sì, c'è anche quello, è molto importante. Spesso comunque anche l'età crea delle barriere che ci stanno logicamente, ma poi di fronte a un gioco siamo comunque tutti uguali, ecco, siamo comunque, sì, ricopriamo un ruolo, siamo dei personaggi ed è bello comunque interfacciarsi e fare conoscenza anche tramite questo. C'è anche molta leggerezza soprattutto, sì, sì, in tutto questo. Magari uno passa la giornata, come magari una persona giustamente di 28 anni che lavora, magari deve mantenere un certo contegno, un certo atteggiamento, e poi alla fine arriva lì e dice adesso voglio proprio rilassarmi e divertirmi con questi giochi. Vi chiedo, avete avuto esperienze di questo tipo prima dello spazio altrove? Nel senso, avete fatto parte comunque di qualche associazione o qualche centro comunque che, come dire, vi ha introdotto o vi ha semplicemente ispirato a quello che state facendo nello spazio altrove?
3: Il bello di noi due, cioè di me e Simona, è che siamo profondamente diversi sia per background sia caratterialmente. Io non ho avuto esperienze in associazioni di nessun tipo, però ho avuto molta esperienza in oratorio, parrocchiale, salesiani, oppure in ambito sportivo, quindi di certo un background del genere ti ispira profondamente. Mentre Simona, poi lei lo spiegherà meglio, viene da una situazione molto più specifica anche a livello di studi.
1: Sì.
3: Okay. Io rappresento un po' il lato più artistico, visto anche la professione che faccio. Mentre lei, con i suoi studi da pedagogista, dà un'indirizzata molto più professionale rispetto a quella che potrei fare io, okay, ovviamente.
1: Okay. Non è vero, Marco è un bravissimo educatore, però non lo sa.
0: È tipo il diavolo e l'acqua santa, una cosa del genere, ok?
1: Sì, è facile intuire chi sia il diavolo e chi l'acqua santa.
3: Ah, beh, certo.
1: No, Marco è bravissimo in realtà. Ci sa fare quei ragazzi, anche con quelli più piccoli, io glielo dico, sei molto paterno sulle cose,
0: okay.
1: Quindi ci sta. E io, come penso si è intuito dall'accento, vengo dalla Puglia, quindi giù sono sempre stata in centri, associazioni, insomma, la realtà di giù è un po' diversa, quindi ti porta anche a fare comunità, un po' più di quella che ho visto qui. Quando poi sono venuta nelle Marche, nel 2021 ho tirato su un progetto che si chiama Eventi Improvvisi, che ha l'obiettivo di riportare la socialità in giro per le Marche, quindi in realtà mossa anche da quello che faccio tutti i giorni con eventi improvvisi, ho cercato di unire il tutto.
0: Certo, certo.
1: E dare questo stampo anche sullo spazio altrove. Mi piace collaborare tanto con le persone, con le realtà, insomma, far vedere il bello che c'è. Non solo okay. in giro, ma anche delle persone.
0: No, certo, assolutamente. Come dicevamo prima, cioè un punto di aggregazione dovrebbe far venire fuori il bello proprio del gruppo, il prodotto finale. Perché ecco, com'è che si dice, no? Si può far parte di una squadra o essere parte di una squadra. Siamo tutti bravi a far parte di una squadra, ma essere comunque la parte integrante, sentire, dialogare comunque e sentire con certo. i propri compagni il senso comunque del gioco, anche della famiglia in sé per sé, è tutta un'altra cosa e sono sicuro che debba funzionare allo stesso modo. Comunque sappiamo bene che la collaborazione in qualsiasi ambito porta dei risultati straordinari. Allora, tornando sempre al discorso e al posto e al luogo, ci sono attualmente eventi in programma? Avete pensato a qualcosa? Le festività vi hanno, come dire, illuminato e vi hanno dato qualche nuova idea?
1: Programmazione alla mano, non potrei se non ricordarmi.
0: Non ti preoccupare, fai.
1: Tutto quello che c'è da fare.
3: Mentre faccio un piccolo cappello.
0: Ok.
3: Un grazie va detto al comune perché sì. al di là della costruzione del bando ha lasciato a noi veramente carta bianca per fare a nostra immagine e somiglianza, diciamo così. Lo spazio, certo, siamo stati guidati da un tutor che ci tengo sì. a nominare, Stefano Casulli, piuttosto conosciuto anche nella zona,
1: il nostro prof
3: ci ha davvero indirizzato, secondo me, nella direzione giusta, perché lo spazio nasce per essere totalmente libero, cioè non ci sarà, non troverete mai qualcuno che sta lì a giudicare o a controllare o a gettare l'occhio, che fai, che non fai, occhio a quello, occhio a quell'altro. Cioè il nostro faro guida appunto è la libertà.
0: Okay.
3: Nessuno deve sentirsi in alcun modo giudicato e questo ci porta anche appunto a dare grande valore e importanza alla dimensione dello spazio non organizzato, cioè si viene e si fa quello che si vuole. Certo, dopo c'è una pianificazione che fa da contorno, però correggimi se sbaglio Simone, il punto centrale è questo spazio totalmente libero ad uso e consumo di chiunque.
1: Sì.
0: In gergo giovanile mi viene da dire tanta roba. No, le parole che hai detto sono molto importanti, sono molto forti, sebbene parliamo di libertà, parliamo comunque di leggerezza, ma dietro a questa libertà, per carità, come giusto che sia, ma c'è anche un forte senso di responsabilità, parliamoci chiaramente, nel senso è il classico caso del noi vi diamo in mano questo spazio ed è giusto che venga, ci sia comunque un clima di rispetto e di attenzione
3: certo.
0: per quella cosa che è tua ma è anche mia
3: certo.
0: quindi giustamente tratta bene la cosa tua come,
3: come se fosse
0: anche tua. Quindi è molto molto importante quello che hai detto, una frase davvero molto d'effetto che rende l'idea dell'ambiente che c'è in questo spazio, in questo posto.
3: L'emblema sì. di questo discorso è che all'interno non c'è un cartellone con le regole del posto, banalmente
1: okay. ed è stata pensata questa cosa, non è stato fatto a caso, perché quando abbiamo prima di aprire abbiamo ragionato tanto su come volevamo lo spazio. Lavoriamo per obiettivi, come tutto è giusto che sia così, e al di là degli obiettivi che sono tipici del bando, obbligatori del bando, abbiamo cercato di creare noi degli obiettivi. Infatti quando abbiamo fatto l'inaugurazione la parola che è venuta fuori di più è stata il futuro. Quindi un luogo nel quale si potesse ricoltivare il senso di appartenenza e di cura, però nell'accezione, cioè nel valore vero che la cura ha. Quindi anche responsabilizzare le persone che vengono, comprendendo che è uno spazio dove impattano con l'altro tutti i giorni inevitabilmente e nel quale si devono prendere una responsabilità. Quindi abbiamo ragionato se mettere un divano a L piuttosto che in orizzontale, in obliquo, non lo so, regole sì, regole no, però sai come li facciamo passare i messaggi? Ti racconto questo aneddoto molto simpatico.
0: Vai,
1: vai. Era passata una settimana dall'apertura dello spazio e abbiamo rotto un muro.
0: Beh, dai, non c'è male.
1: Di cartongesso.
0: Okay. Vabbè, okay.
1: Sul lato del ping pong.
0: Ok.
1: C'è stato un momento di panico perché era alle 8, quindi su chiusura si è rotto tutto, non si è capito che cosa è stato e cosa
0: quindi
1: non è
0: sono
1: stato.
0: Incidenti agonistici.
1: Esatto. Esatto. Okay. Però dovevamo giustificarlo anche.
0: Okay, certo,
1: ci sta venendo
0: certo.
1: Il comune, no? Sono stati carinissimi, non ci hanno detto niente, spoiler. Però è stata un'opportunità per noi, non avendo un regolamento scritto, okay, di intavolare un discorso con i ragazzi, nel quale abbiamo detto: qui deve essere come una famiglia, ma non quella che si ha a casa, per carità, ognuno c'ha la sua. Però è uno spazio dove la comunicazione deve essere aperta e libera. Tu non ti devi preoccupare se hai rotto un muro, perché io do per scontato che non l'hai fatto per cattiveria. Quindi me lo viene a dire,
0: certo,
1: ne parliamo e risolviamo.
0: Assolutamente.
1: Ed è con quest'ottica che stiamo andando avanti.
0: È
1: e
0: giusto,
1: abbiamo
0: sì,
1: dei ragazzi che ci aiutano, Lucia e Roman, che sono
3: fantastici,
1: incredibili, e abbiamo dei talenti veramente eccezionali. C'è un altro ragazzo che si chiama Leo, che scrive poesie, fa gli origami come se nulla fosse. Cioè, quello che si è creato è stupendo.
0: Ok, io vi faccio i complimenti perché avete toccato due argomenti molto importanti. Tu sul discorso comunque dello spazio e della libertà, ma tu hai preso il discorso dei talenti. E parliamoci chiaramente, attualmente dove lo andiamo a pescare un talento se non in spazi come questi?
1: Esatto.
0: Cioè, la facciamo facile in ambito sportivo, andiamo a vedere le varie gare, i vari allenamenti, ma quello è il loro posto. Ma un poeta, qualcuno che ha un talento particolare, un pittore, dove trova spazio? In tutta la giungla che attualmente popola le città grandi, e già lì il problema è perché devi emergere tra 100 persone. Qua il problema è al contrario, perché qua devi emergere senza nessuno che ti guarda e nessuno che ti osserva. Quindi forse è ancora più difficile. Cioè, nell'ambito agonistico lotti per emergere. Qua devi lottare per farti notare.
1: Sì.
0: E non è semplice. E un posto come il vostro, con il discorso dei talenti che hai fatto poco fa, Simona, è molto molto importante, perché in tutta questa bella cornice di questo spazio dove c'è gioco, attività e tutto il resto, c'è una cura di un talento, prendo in prestito la parola che hai usato poco fa, futuro.
1: Sì.
0: Quindi c'è una costruzione di un individuo, c'è una costruzione di un artista, c'è la costruzione di un magari un futuro musicista, di un artigiano. Adesso,
3: certo,
0: adesso mi ricordo quando avete detto del corso di ceramica, no? Una persona che magari partecipa a un corso per scherzo e si scopre avere un talento che poi un domani può diventare una professione. È tanta roba. Forse questa puntata la intitolo tanta roba, non lo so perché, però ci sto pensando. Ed è davvero molto molto importante. Sembra facile considerare, strutturare uno spazio di aggregazione che ci vuole, no? Una stanza, butti tutti e tutto dentro e via, fate come volete. Perché è semplice per come è in superficie. Ma voi avete colpito e avete comunque affrontato tutta la questione dalla A alla Z, perché ci avete portato oggi la vostra testimonianza importante su quanto questa realtà sia stata pensata, strutturata e continua ad andare avanti, tra virgolette, mi permetto di dire, con le vostre forze, perché il supporto, per carità, c'è dalle istituzioni,
3: sì,
0: però comunque, come dire, siete voi che vi tirate sulle maniche, quindi non è una cosa semplice. Quindi tanto di cappello e vi faccio i complimenti per questa realtà e per quello che state facendo e ci auguriamo continuate a fare, perché è importante e fondamentale la partecipazione. Sì, siete già tanti, tante sono le partecipazioni, ma è fondamentale che un posto come questo venga accurato, come abbiamo detto poco
3: fa,
0: che sopravviva. Esatto,
3: parola.
0: Assolutamente, assolutamente, venga frequentato e soprattutto venga anche riempito di nuove proposte, di
3: certo.
0: nuove possibilità, perché siamo tutti bravi a fare la scatola, ma dobbiamo mettere dentro sempre più roba in modo che otteniamo
3: certo.
0: una bella scatola piena, nuova e soprattutto sempre con una sorta di ciclo di rinnovamento, perché siamo qui appunto per quello. Le cose da fare sono tantissime, le attività sono tantissime e tornando al discorso dei talenti, ci sono tantissime cose che magari una persona non conosce, tantissime cose che una persona può provare, scoprirsi, riscoprirsi e magari creare una nuova identità del tutto inaspettata e sconosciuta. Ragazzi, io vi ringrazio per questo
3: grazie
0: vostro intervento,
3: della possibilità,
0: e vi richiedo di ripetere ai nostri ascoltatori dove vi troviamo, quando vi troviamo, perché dobbiamo venire, obbligateci a venire, fate il meglio che potete.
1: Allora, sul perché dovete venire è facile,
0: okay.
1: L'obiettivo di questo spazio è che resti nelle mani dei ragazzi, quindi è un tesoro incredibile, è un noi abbiamo messo il semino, vi aiuteremo a far venire fuori la punta della piantina.
0: È l'isola
1: però...
0: che non c'è, ragazzi. Forza!
1: Però dovete continuare a frequentarlo e ad arricchirlo per poterlo, insomma.
3: Beh, la prima cosa da fare è seguirci su Instagram, perché ovviamente abbiamo il
0: social,
3: nostro canale
0: sì.
3: social, spazio trattino basso altrove. Quindi mettete like subito, all'istante. E lì sarete aggiornati su eventi e accadimenti vari.
1: Esatto, e ci troviamo in o si accede dalla biblioteca al piano meno 3 o l'ingresso indipendente su via Crispi 99. Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Ok,
1: e
0: io
1: poi
0: ragazzi,
1: siamo fighi.
0: Io ragazzi, però vi dico, vi suggerirei anche di creare un laboratorio podcast. Secondo me sarebbe
3: molto
0: una cosa
3: interessante.
0: Carina.
1: Ce lo fai tu?
0: Non ci organizzi?
3: Assolutamente.
1: Ok, va bene,
0: va
1: sono
0: bene?
1: Contenta.
0: Al prossimo appuntamento con Metropolitan. Grazie ancora Simone e Marco e
3: grazie
0: buon proseguimento.
1: Grazie.

0: things that I've got.
1: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Room in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
2: Radio Room è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

0: Hai di nuovo bevuto troppo al giovedì universitario e domani hai quel parziale che proprio non puoi saltare? Assumi Radio Rum in compresse effervescenti e grazie al suo effetto immediato non andrai fuori corso.
1: Radio Rum è un medicinale. A leggere attentamente il foglio illustrativo, tenere fuori dalla portata dei bambini, l'uso scorretto può portare a intrattenimento sfrenato, estremo divertimento e allucinazioni uditive.

Ah, ah.

0: Quanto detto nel podcast va inteso come opinioni personali espresse con ironia.
1: Bentornati cari amici ascoltatori di Radio Room, io sono Alessandro e qui con me ho
2: Lorenzo
1: e poi
3: Marco
1: e questo è
4: Falò.
1: Wow, che intro meravigliosa, mi veramente siete mancati tantissimo.
2: Per la prima volta siamo stati coordinati.
1: No, è vero, è già successo un'altra volta.
2: È già successo, ok.
3: Nei sogni forse di Alessandro, secondo me non
2: sì,
3: è mai
2: molto
3: successo.
2: Probabilmente.
1: Però,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: devo dire adesso, non è per fare pubblicità, ma se volete trovate il podcast mio di Marco, Pixel e Popcorn, sempre su Spotify, sul sito di Radio Room. Le nostre intro erano sincronizzate.
3: È vero, questo fa capire che il problema
1: è talento naturale, è Lorenzo è il problema.
3: Lorenzo. No, scherzo, scherzo.
1: No, scherziamo.
2: Avevi detto che avessi smesso con il Tavor, perché hai continuato?
1: No, vabbè.
2: Basta.
1: Si dice.
2: Alessandro.
3: Comunque.
1: Allora,
2: sesta puntata?
1: Esatto.
2: Se non sbaglio. Wow.
3: E qual è il tema?
1: Allora, il tema di oggi
2: Alessandro ha scelto un titolo inglesissimo.
1: Beh, oddio, è non è
2: vai,
1: che ci voglia.
2: Diccelo, dici questo titolo.
1: Internet plug, che significa non la presa di internet, ma
3: neanche altre cose.
1: Altre cose.
2: La piaga di internet.
1: La piaga di internet. Allora, internet. Spieghiamo ai nostri ascoltatori perché la piaga di internet. È molto semplice. Vi siete mai chiesti come sia possibile che in un mondo, in una società tra l'altro, dove ormai internet è diventato alla portata di tutti quanti ed è anche una di frequente uso comune, insomma.
3: Sì, non siamo più negli anni 90.
1: Esattamente. Com'è possibile che nonostante tutto questo aggiornamento ci sia comunque malinformazione e soprattutto quanto è complicato informarsi proprio te persona, quanto basterebbe poco per vedere, per andare oltre la semplice notizia che scorri su internet e poi dopo magari scopri che pure è una cavolata.
3: Sì.
1: Ma poi soprattutto parleremo anche di delle figure che ovviamente trasmettono e condividono,
3: che popolano il mondo di internet,
1: esatto, dove diciamo troviamo le informazioni. Basti pensare delle pagine Instagram, ma anche a degli stessi influencer. E poi ovviamente un'altra cosa di cui vorremmo un attimo parlare, giusto quei 5 minuti, è dire anche che internet comunque sia ha dato il via libera a chiunque, perché tanto ormai su internet ci sta chiunque,
2: tant'è che ci siamo pure noi.
1: Esattamente,
2: quindi...
3: Esatto.
1: E internet ha dato questa possibilità di dire a tutti quanti quello che ognuno quello che vuole, quindi insomma c'è questa libertà di espressione, libertà di parola, libertà di qualsiasi altra cosa, anche se ogni tanto diciamo che sarebbe meglio se qualcuno si stesse un po' zitto.
3: Esatto.
2: Shut up.
1: Allora,
3: questa era una premessa di quello che
1: esattamente
3: parleremo oggi. Iniziamo.
1: Allora, io devo dire che
2: start.
1: Ho iniziato col dire gli argomenti dell'episodio, passo la palla a voi e voglio sapere cosa ne pensate tutti e due di quello che ho detto. Cioè, secondo voi com'è possibile che, appunto, riprendendo la mia intro, ci sia così tanta malinformazione nonostante l'accesso quasi illimitato a tantissime fonti di informazioni?
3: Allora, secondo me innanzitutto in generale, adesso potrebbe essere un qualsiasi argomento, però se tipo già vai a leggere su Wikipedia, già lì hai la 50% di possibilità, secondo me, che sia una cavolata, perché possono scriverci tutti. Quindi anche lì è un po' con le pinze. Se poi vai a vedere, che ne so, gli articoli, lì magari possono essere anche veritieri, robe così, però non tutti. Non tutti, perché ci sono i giornalisti che scrivono le cavolate. Qual è il problema, secondo me? Che molti, non tutti ovviamente, ma molti si fermano alla prima lettura, quindi oppure anche al primo post su Instagram, che ne so, magari c'è scritto, non lo so, non mi viene un esempio, però c'è scritta una cavolata, no, è vero, quando in realtà non lo è.
1: Allora, su questo punto invece, Lollo, tu cosa ne pensi del fatto che cioè Wikipedia, che diciamo è l'enciclopedia, cioè proprio si dà il titolo di enciclopedia di internet, quindi insomma è una cosa abbastanza importante,
3: sì,
1: no? Va a sostituire l'enciclopedia, che quella una volta era quella con
2: i
1: libroni e tutte quante così. Cioè, tu cosa ne pensi del fatto che ognuno è libero di scrivere quello che vuole e dare il suo contributo su Wikipedia, che appunto ricordiamo è un'enciclopedia libera e gratis soprattutto?
2: Ma io penso che effettivamente Wikipedia parte già in sé come un progetto bellissimo, perché appunto sì, l'obiettivo di Wikipedia, ma proprio appunto dell'associazione culturale che c'è dietro, Onlus Wikimedia Foundation, è quella appunto di liberalizzare la cultura. È vero, Wikipedia è uno strumento libero, è uno strumento libero su cui tutti possono effettivamente scrivere, però non molti sanno che su Wikipedia in realtà c'è anche un corpo di controllo. C'è anche un corpo di controllo estremamente duro. Io ho provato a modificare nel mio tempo libero, a volte modificavo delle pagine Instagram, magari aggiungevo, aggiornavo informazioni, oppure cambiavo addirittura le immagini, magari degli artisti o di persone famose che comunque mettono sempre magari quelle immagini. Ecco, io mi sono scontrato molte volte con il corpo di controllo di Wikipedia, proprio perché appunto loro cercano in tutti i modi di evitare qualsiasi tipo di vandalismo, perché quello lì effettivamente secondo le norme di Wikipedia è vandalismo.
3: Perché ci sono capitate le volte che scrivevano le parolacce.
2: Esatto, oppure anche il fatto magari voi vedete un artista dove c'è una foto brutta di quell'artista.
3: Sì,
2: in realtà quella è l'unica foto magari in possesso che possono mettere, perché Wikipedia ha delle norme estremamente rigide anche sul copyright. Tutte le immagini possono avere anche la licenza Creative Commons, quindi devono essere a licenza libera. Io penso che comunque è un portale bellissimo. Poi dopo, per quanto riguarda la disinformazione che c'è in giro, purtroppo, come ha detto Marco prima, la soglia di attenzione è estremamente bassa, si è abbassata a pochissimo. E quindi che cosa fanno i giornali? Tanto i giornali guadagnano tramite i click, quindi fanno appunto questi titoli clickbait, un po' come si faceva nei giornali prima per comprarli, che appunto ti fanno dire: ah, ma guarda, fammi vedere patrimonio, magari Katy Perry, il patrimonio, la cantante più pagata del mondo. Sì, poi dopo vedi, no, non è propriamente così.
3: Oppure come si chiama, tipo lacrime nel mondo dello spettacolo,
2: è morto lo stagista del regista di
3: esatto,
2: per carità, mi dispiace,
3: Pippo Baudo non resiste al dolore, dice: oddio, che è successo, gli è morto il pesce rosso. E ci hanno fatto, e tu stai lì tipo: non ci credo.
2: No,
3: non è
2: proprio
3: vero.
2: Così che ti verrebbe da dire: ma scusa, per quale motivo tu mi devi dire un'informazione del genere?
1: È anche vero che comunque sia, avendo delle informazioni su internet, possiamo dire che possiamo incappare un po', diciamo, in qualche bufala, insomma, no? Però anche qui, no, il discorso: i giornali adesso, molti dicono i giornali non li legge più nessuno, però è anche vero che i giornali si sono aggiornati anche loro, ormai giornali cartacei sì ci sono ancora, però molti adesso addirittura leggono la Gazzetta sul telefono, sul tablet,
3: non
1: sul ebook.
3: Non è più solo cartacea.
1: Esatto, e tant'è che ci sono proprio testate giornalistiche che hanno creato il proprio sito web, e adesso se tu vuoi andare a cercare una notizia, ad esempio del Corriere della Sera, di Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, oppure del Sole 24 Ore, c'è proprio il sito internet di queste testate giornalistiche dove appunto ci sono tutti gli articoli di uno wall, può andare a sfogliare così. Mentre invece vorrei focalizzare più l'attenzione su un'altra cosa, cioè non tanto sulle testate giornalistiche, quelle che ci sono da sempre, ma ad esempio una testata giornalistica come Fanpage, oppure Multiplayer.it, dei videogiocatori. Queste sono, tra virgolette, testate giornalistiche, più che altro sono siti web di informazioni. Qui invece il discorso è simile a quello che abbiamo fatto adesso, oppure qui cambia anche
3: allora,
1: un po'?
3: Io su, perché lo hai nominato Fanpage, non lo trovo, come si dice, malissimo, diciamo, come sito informazione, però ho sentito che alcune volte mettono un po' troppe opinioni personali, cioè quello che scrive.
1: Dici che non è equo.
3: Esatto, o perlomeno a me sembra così per alcune cose, poi non so se è solo una mia impressione o
2: beh,
3: no.
2: Sì, effettivamente questo qui è un po' il segno dei tempi, secondo me, perché adesso nel giornalismo, nel mondo del giornalismo è diventato estremamente diffuso l'utilizzo di media indipendenti, la creazione di media indipendenti. Sì. Quindi diciamo che comunque, essendo media indipendenti, ognuno fanno un po' quello che vogliono. Cioè, sì, hanno delle idee e sì, loro scrivono quelle. Non sono nemmeno, credo che gran parte delle persone, adesso non lo so, che lavorano a Fanpage non siano nemmeno iscritti all'ordine dei giornalisti.
3: Non,
2: però io
3: non lo so, però
2: credo che comunque conosco un giornalista di Fanpage che si chiama Saverio Tommasi, che credo sia anche l'unica persona che comunque dia un'immagine positiva a questo a questa testata, a questo magazine. Ma come Fanpage, 3000 altri magazine, anche nella musica, anche in tutti gli ambiti. Diciamo che comunque i media piccoli devono comunque sopravvivere, devono sì, comunque avere soldi. Quindi tentano magari a vendersi una notizia, oppure a scrivere un qualcosa che magari gli possano portare magari dei sì, riscontri un pochino più positivi rispetto che a scrivere magari quell'altra cosa o in quell'altro modo.
3: Ok, bisogna, quindi dici anche che a volte lo fanno per sopravvivenza.
2: Sì, okay. Ovviamente io non sopporto magari chi dice: dove ti vai a informare? Effettivamente è un discorso che io non sopporto, perché dicono tutti: magari tu la verità non la saprai mai, quindi su internet non ti si può informare. No, non è vero, perché comunque non è vero questa cosa, che comunque su internet ci sono scritte tutte scemenze.
3: Su Facebook sì.
2: Su Facebook sì, perché comunque Facebook è una community. Ma
4: e siamo in diretta. Io stavo alzando tra l'altro il fader, ma mi sono scordata che nel frattempo, siccome Lucrezia, che è qui insieme a me, è una donna intelligente, mi aveva detto di spegnere la musica momentaneamente,
5: non sprecare internet.
4: E io ovviamente sono andata in panico, perché quando una bella donna mi dice quello che devo fare
5: ma stiamo iniziando già così, io sono stanca, non ce la faccio.
4: Cioè, il bello è che me lo dici con quella vocina. Io sono stanca, non ce la faccio.
5: Ripartiamo da zero.
4: Ripartiamo dall'inizio. Buonasera Lucrezia. Dove
5: si
4: siamo?
5: Qui oggi.
4: Dove siamo oggi?
5: Siamo in Piazza della Libertà a Macerata, allo stand di Radio Room.
4: Perché?
5: Per la Festa dell'Europa.
4: Ah. E che c'è insieme a noi?
6: Ci sono anch'io, Elena, qui al banchetto in Piazza della Libertà per la seconda serata degli aperitivi europei.
7: E ci sono anch'io, Monia, grazie.
4: Ok, ci siamo tutti, siamo un altro bel gruppetto. Anche
5: Non siamo ancora tutti,
4: l'avrete sentito dalla calma.
5: Grande mancanza.
4: Esatto, dalla calma che c'è qua allo stand di Radio Room, perché il dottor, quasi dottor Matteo Musto non è ancora arrivato,
5: no.
4: Si accettano scommesse sull'orario in cui arriverà.
5: Considerato che ieri ho preso un incidente in superstrada.
4: No, volevo condividervi questa cosa, che ieri ci aveva detto che arrivava verso le 7:30 e poi è arrivato alle 9:30 più o meno. Quindi insomma, anche oggi ci ha detto verso le 7, vediamo quanto ci metterà, considerando che
5: è
4: sono già
5: 12 minuti
4: le 7:12, esatto.
5: Sì.
4: Bene, cosa vogliamo dire oggi?
5: Oggi rischio pioggia.
4: È vero, è un po' nuvoloso.
5: È più caldo, c'è meno vento.
4: Sì. Quindi vedremo, però c'è meno vento infatti rispetto a ieri, perché ieri mi ricordo che la nostra bellissima vela di Radio Room cadeva ogni 3x2.
5: Sì,
4: che
5: questa sera non l'abbiamo legata, esatto, perché ci sentivamo fortunati, citando Google.
4: Ok.
5: Però io sono pronta con lo spago per legarla.
4: Ok.
5: Probabilmente il premio speciale lo daremo a chi ci riacchiappa la vela questa sera.
4: Eh sì, potremmo fare così. Potreste vincere, se ci racchiappate la vela, potreste vincere la bellissima felpa di Radio Roma. Io ve l'ho detto, ne abbiamo ancora una, quindi se a un certo punto si alzerà il vento e questa vela partirà, viaggerà, volerà lontana, e voi la riacchiappate e ce la riportate, e noi molto volentieri vi daremo la felpa.
5: Riconosceremo lo sforzo.
4: Assolutamente sì, non indifferente.
5: Allora, questa sera panorama della piazza di Piazza della Libertà, cioè, sono sempre i nostri colleghi di Erwa.
4: Assolutamente sì, ci sono sempre i nostri amici dell'ufficio Europa qui di fianco a noi,
5: con i loro fantastici gadget, e c'è sempre Mark Love.
4: Assolutamente sì,
5: abbiamo collaborato. Se ci seguite su Instagram avete visto il nostro video un po' cringe, però carino. poi c'è sempre spazio altrove con i giochi da tavolo.
4: Esatto, no, stavo vedendo quello perché oggi non c'è SN, mi sbaglio?
5: Non ancora, non so se...
4: Forse arrivano più tardi.
5: Se arriveranno più tardi.
4: Chi lo sa.
5: Non ho idea. Suppongo di sì.
4: Però sì, ci sono i nostri amici di Spazio Altrove con tutti i loro giochi da tavolo. E questa sera cos'è che hanno in programma?
5: Stand-up comedy.
4: Stand-up comedy con Comedy Marche, mi sbaglio.
5: Sì, stand-up comedy Marche. Volevo dire tutti e tre i nomi, ma me ne ricordo solo due, quindi
4: e
5: non
4: quindi
5: farò
4: non
5: questa figuraccia.
4: Non li diremo.
5: Li dirò più tardi.
4: Ok, quando li avremo controllati. Abbiamo fatto fact-checking.
5: No, no, che sia mai che poi...
4: Poi sbagliamo i nomi, dopo stupendo. Ce la fanno a vita, cioè se la legano al dito proprio. Ma fateci...
5: Non lo so, i bambini ci sono permalosi, non ho idea. O gli uomini in generale.
4: Direi gli uomini in generale.
5: Sì, Luca Fo era quello che mi ero scordata e Matteo Ciucci e Raffaele Pepi.
4: Ok, quindi chissà, se venite in piazza magari riuscite a beccare i loro pezzi.
5: Sì, antichi forni, antichi forni.
4: Ah, agli antichi forni, pensavo in piazza. Agli antichi forni.
5: Ora c'è l'aperitivo della Varnelli, agli antichi forni e poi...
4: È vero, mi è stato detto. Sì. Avevo una mezza idea di passarci.
5: Io ero stata invitata in quanto facendo parte del progetto L'Europa per me, ma ho paccato per voi.
4: Mamma mia, mi fai sentire importante, Lucrezia.
5: No, te devi sentire in colpa.
4: Quello mi ci sento tutti i giorni della mia vita, colpa di un'infanzia traumatica.
5: Too real, too soon, non abbiamo ancora iniziato a festeggiare.
4: Questa puntata è iniziata coi botti proprio.
5: Sì, proprio. C'è stata una giornata pesante per molti di noi.
4: Sì, è stata veramente una giornata piena. Ricordiamo in università, al Dipartimento di Economia e Diritto, c'è stata la Career Week Day.
5: Ma io adesso, mentre tu parli della Career Week, vado a fare un danno.
4: Ho paura.
5: Voglio vedere se riesco a rubare qualcuno nello spazio altrove per farsi intervistare.
4: Ho paura, ho paurissima, raga.
5: Vediamo se ce la faccio.
4: Va bene, intanto io vi continuo a blaterare un po' così a caso. E vi dicevo, oggi c'è stata l'ultima giornata di Career Week, che io non ho mai capito tra l'altro perché la continuiamo a chiamare Career Week quando fondamentalmente sono tre giorni scarsi di attività legate al mondo del lavoro e alle nuove opportunità sul mondo del lavoro per i neolaureati, per i laureati.
8: Sì, diciamo per persone che ormai stanno completando, hanno quasi completato il loro percorso di studi e che hanno intenzione un po' di guardarsi intorno per capire un po' cosa fare, diciamo, da grandi. Quindi
4: ecco, questa era la meravigliosa voce di Elena, perché giustamente anche lei si è subita il Career Day, anche lei come
8: solo
4: me.
8: Oggi però
4: solo oggi e anche io solo oggi,
8: piccole dosi.
4: Piccole dosi, però comunque stancante. Te hai fatto tutta la giornata, tra l'altro, sei stata lì a parlare della scuola di dottorato dell'università.
8: Sì, perché era presente un banchetto relativo appunto alla scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Macerata e, diciamo, in aggiunta a tutte le altre aziende che hanno presenziato anche nei giorni precedenti alla Career Week, come per esempio aziende, diciamo, molto note della provincia di Macerata. E la scuola di dottorato appunto ha presenziato per promuovere i corsi di dottorato e i bandi di prossima uscita. Ecco, però dato che è una serata, diciamo, all'insegna un po' del divertimento, non vorrei parlare troppo, diciamo, di studio e di lavoro, dato che ormai sono già le 7:30, quindi sì. Inizia un po', diciamo, la serata a entrare nel vivo.
5: Diritto alla disconnessione. Ecco il grande invitato che arriva.
4: Eccoci qua.
5: Eccolo.
4: Venghino.
5: No, Dio, vieni, ti ho già annunciato.
4: Dai.
5: Ti ho già annunciato, è colpa mia.
4: Non travolgere i bambini, mi raccomando, Max. Oh, scusate, l'ho spoilerato.
5: Sì. Vabbè, l'ho detto, spazio altrove. È imbottigliato nel traffico.
4: Sì, diciamo che abbiamo uno spazietto piccolino per entrare dentro.
3: Buon pomeriggio.
5: Ti abbiamo chiamato per fare lo spottone nello spazio altrove, perché
3: insomma,
5: ne stiamo parlando... Ne abbiamo parlato ieri sera, ne abbiamo parlato stasera.
9: Io non ti sento perché le cuffie non ce l'ho,
5: quindi... Siamo a un metro.
9: Un po' la voce. I bambini nelle orecchie, li senti i bambini?
5: Se ci vuoi parlare dello spazio altrove?
9: È uno spazio aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì al sabato, e dove si può fare un po' di tutto, dai giochi da tavolo, giochi di ruolo... giocare a ping pong con i videogiochi, un sacco di bellissimi videogiochi. Abbiamo una Switch 2, una PlayStation 5, ma soprattutto la cosa più importante è che si può socializzare con me. No, vabbè, non solo con me,
4: non solo con
9: ma
4: te,
9: anche
4: per fortuna.
9: Con gli altri, sì, anche con gli altri. E quindi, beh, veniteci a trovare.
4: Che poi adesso siete aperti anche il sabato, giusto?
9: Anche il sabato, sì.
4: Questa è la novità
5: di quest'anno, sì.
9: Non vedi come sono esaurito? Anche
5: non possono vederti, possiamo garantire. No, in realtà è splendida forma.
10: Come sempre.
5: Una resilienza allucinante. Senti Massi, quindi stavamo dicendo, le attività di questa sera dello Spazio Altrove sono i giochi da tavolo, come sempre?
9: Ah certo, sì, allora giochi da tavolo fino alle 20. I giochi di ruolo che saranno più o meno fino a quell'ora. E poi invece ci sarà uno spettacolo comedy ai antichi forni.
5: Sì, l'ho detto.
10: Perché l'hai detto con questa voce, Matti?
5: No, stava venendo aggredito il suo spazio personale, perché siamo in diretta in piazza, quindi è tutto, è un happening.
10: Sì, è tutto molto ridotto, tutto molto misurato. E, bene, vuoi, non lo so, dire qualcos'altro sullo Spazio Altrove? Come sta andando intanto questi giorni? Hai cominciato ieri, giusto? Come...
9: È cominciato ieri, è stato fantastico. Noi abbiamo ospitato varie band in piazza.
10: C'era la jam ieri sera, mi sbaglio?
9: Esatto, una specie di jam session.
5: Cargava un botto.
9: È bello, bello, è stato bello.
10: Posso fare un appunto?
9: Prego, anche
10: troppa
9: due.
10: Troppa confusione.
9: Troppa confusione?
10: Sì.
9: Nel senso di?
5: Perché è vecchia. È più giovane di me in realtà, però ok.
10: Nel senso che non sentivo più niente a un certo punto qua.
5: Perché è vecchia.
9: Perché c'è. Te
5: lo buco quel pallone.
10: Scusa.
5: Me la buco quella jam session. Io adoro spaventare bambini.
10: Ma che problemi hai?
5: E traumi infantili.
10: Ok.
9: Va bene, quindi era un problema per i giovani, ho capito. Sì, forse erano troppi giovani, troppo divertimento, poteva creare qualche problema.
5: Assolutamente. Può nuocere gravemente alla salute.
10: Alla mia sicuramente.
5: Sì, anche alla nostra, perché chissà quello che ci combini a noi.
9: E che lavorate fino a tardi, perché ieri vi ho visto, mentre noi facevamo il concerto, voi qui a lavorare per Radio Room.
10: Sì,
5: perché c'è stata una bella partecipazione, però dai.
10: Sì, ci sono state veramente tantissime persone che sono passate a salutarci, hanno giocato ai nostri giochi, al quiz, all'impostore, al indovina la traduzione, che sai come funziona indovina la traduzione, Max?
9: Guarda, in modo didascalico me ne vado per un'idea, però no, il funzionamento preciso non lo so.
5: Che onestà intellettuale, Massi.
10: Apprezzabile, devo dire, apprezzabile. Praticamente abbiamo delle canzoni in inglese che sono state tradotte da noi in italiano.
5: E delle canzoni in italiano che sono state tradotte da noi in inglese. Pensa
10: un po'. E noi vi leggiamo la versione tradotta e voi dovete indovinare.
9: Ma fighissimo.
10: Qual è la
5: Vuoi giocare?
10: Vuoi giocare?
9: Assolutamente sì.
5: Ora?
9: Mi sembra di dover giocare.
5: Di dover indovini con una?
9: Quindi sì, con molto piacere.
10: Allora, intanto io ripeto per Elena che non ha il microfono, sta chiedendo a Max.
9: Io di preciso dovrei fare la traduzione?
10: No, devo solo non hai capito, Max, però allora.
9: Devo solo capire qual è la canzone.
10: Sì.
9: Okay, no, perché sennò se c'era la traduzione da fare. Facevamo una comedy prima di stasera.
5: Aspetta, si sente il rumore della mia testa che sbatte?
10: Direi di sì.
9: Okay. Sì, si sente.
5: Ora c'ho un cerchio in testa. Ok, meglio. Secondo me c'è un problema di traduzione, ecco. Già ora.
10: E ripeto, diciamo, le istruzioni per chi si fosse collegato adesso. Allora, questo gioco indovina la traduzione, quindi io o leggo una canzone tradotta in italiano e quindi il concorrente deve indovinare quale canzone inglese è, o viceversa, leggo una traduzione in inglese di una canzone italiana e il concorrente deve indovinare quale canzone italiana.
9: No, leggimela in inglese, vai.
10: Te la leggo, perché... quindi una canzone italiana tradotta
9: italiana,
10: in inglese.
9: Anche perché allora, ascolto solo canzoni italiane, quindi...
10: Allora, dici Boomer. Un numero da 1 a 10.
9: 5.
10: 5.
5: Abbiamo i dadi questa sera.
9: Allora. Comunque Matteo Ciucci, che sta qui con me e stasera farò lo spettacolo comedy.
5: L'abbiamo presentato prima insieme a Raffaele Pepi e Luca Fo.
11: Posso aiutarti?
9: Sì.
11: No, dai,
9: no, decisamente.
11: Vai. Perché non sei allora, bravo a stare a banda, questa cosa è...
10: Rullo di tamburi. Allora. Drrr. Blue, the afternoon is too blue and long for me. I realize that I have no more resources without you. And then I almost take the train and I come to you. The train of desires, in my thoughts, it goes backwards. Questa è livello facile.
5: Questa è
10: facilissima.
5: Disgustosa di quanto è facile.
10: Azzurro, e di chi è?
9: Ah, però non si era detto che dovevo dire
10: vabbè,
9: anche la
10: risposta. È troppo facile, se no.
9: È Celentano?
11: Celentano?
9: Celentano.
12: Dovete stare vicini al microfono, altrimenti applausi. Non abbiamo il privilegio di sentirvi.
13: Okay. Scusate, io parlavo senza microfono.
12: Cioè, l'ho detto solo ora, Aurora. Che... sei la regista, ma va bene. Io mi sa che me ne vado.
9: Aurora, per chi non c'è,
12: di me, lo stand di Erwa.
9: Qui con noi parlava con l'assa del microfono, senza il microfono sopra, e in una bellissima scena in cui le sue parole volavano nell'etere.
12: Nell'etere, sì.
13: Dopo che era stato chiesto di parlare al microfono, questa è stata la cosa veramente interessante.
9: E quindi cosa ho vinto?
10: Cosa ha vinto?
14: Niente. La gloria.
9: Non si può fare questa
10: una pacca cosa. Sulla spalla.
14: No, allora puoi scegliere.
9: Me, dai, posso, dai, mi sta bene.
14: Ah, un bacio da ciucci, va bene, ci sta, dai, non giudichiamo.
10: I gusti sono gusti.
14: Non ce la posso fare con un microfono solo.
9: Grazie, grazie bellezze, io torno al lavoro.
14: No, volevi un gadget.
12: Scegliere un premio.
14: Vuoi un gadget?
12: Guarda, siamo allora, Pinco Panco e Panco Pinco.
14: Puoi scegliere.
9: Mi impelogo in
12: diciamo una parola
9: negativa.
12: No.
14: Puoi scegliere o un laccetto di rum, o una spilla, o un adesivo, o una penna.
12: Un quadernino.
14: Anche un quadernino.
9: No, ma cioè, no. Tutte queste cose, l'unica brandizzata rum è l'accetto.
14: Poi
9: quindi...
14: c'è anche lo sticker.
12: Adesso ti chiuso il microfono. Non
9: quindi
12: so qual
9: voglio...
12: è.
9: Quindi vuoi assolutamente quella brandizzata rum.
14: Quindi vuoi l'accetto,
9: certo,
14: non ce l'hai già?
9: Assolutamente.
12: No. Stai barrando? Ce l'hai già?
9: No.
14: Vabbè, anche se ce l'ho, perché non puoi prenderne
12: trasparenza,
14: un altro?
12: Trasparenza, un IMC. Va dichiarato. Elena, c'hai un modulo per questa cosa?
9: Qua lo dobbiamo ripetere, Marco.
12: Ho preso 27.
14: A che?
12: Marketing.
14: Ah, capito. Quindi, Max, bellezze. Qual è la tua scelta?
9: Hai l'accetto.
14: L'accetto. Vai. Prego. Bene, grazie Massi di Spazio.
12: Vai e torna vincitore.
14: Stato grazie. Con noi.
9: Grazie mille.
14: In bocca al lupo per questa serata. Gliela tirate, secondo te?
12: Sì.
14: Ok.
12: Viva il lupo.
14: Viva il lupo. Ma poi viva il lupo o crepi il lupo?
12: Non lo so, dipende da quanto ti senti antispecista.
14: Ah, ho capito. Cioè non ho capito, però farò finta di aver capito. Va bene, ma le nostre bellissime ragazzuole qui vogliono dire qualcosa?
10: Le vallette.
14: Le vallette.
15: Allora, sono molto felice di essere qui. È una bella serata, non ero mai stata qui agli aperitivi europei.
14: Ah, quindi
15: sono
14: la prima?
15: Felice, sì, la prima volta e sono felice di esservi proprio con voi.
14: Oh, siamo molto felici anche noi, Monia. E cosa hai fatto oggi di bello? Se hai fatto qualcosa di bello?
15: Allora, oggi ho fatto un po' di preparativi per la comunione di mia figlia che ci sarà domenica.
14: Oh, sì. Tesoro! Sì, ricordaci, sì. Come si chiama tua figlia?
15: Maria Vittoria.
14: Maria Vittoria, che bello. Quindi ti sei presa proprio del tempo apposta per venire qua da noi da Radio Room.
15: Sì, sì, un attimo di stacco.
14: Sono molto molto felice, penso che lo siamo tutti, che ci sei venuta a trovare.
15: Sì, poi non c'è ora, devo andare via che devo fare la confessione.
14: Ok, gli ultimi preparativi,
15: sì.
14: Della comunione,
15: sì.
14: Ah, intanto io comincio a sentire un profumino.
12: Sì, ho una fame allucinante.
14: Anche perché diciamolo, Lucrezia, io e te ieri sera non abbiamo mangiato alla fine.
12: Sì, non abbiamo provato niente. Ma una birra, cioè, la birra si può dire.
14: Dai, sì, si può dire. Diciamo che si può dire. Comunque, non abbiamo ancora provato niente. Fateci sapere se volete consigliarci qualcosa da provare. Noi stasera abbiamo deciso che mangeremo nonostante tutto. Quindi io procederei proprio in quest'ordine. Mentre noi andiamo a cercare di capire che cosa mangiare stasera e dove dirigerci, in quale paese europeo andare a mangiare, vi lasciamo con Birds of a Feather di Billie Eilish.
15: Ciao a tutti, a dopo.

0: Allora, rieccoci qua. Sì. Ho sbagliato il microfono, amore. Ho sbagliato il microfono. Adesso parla un po'.
1: Era stato
0: Era
1: spento.
0: spento. Lucrezia.
1: Sono stata distratta, è colpa mia. Ero distratta da Calcutta.
0: Lo
1: E dalla
0: capisco.
1: fame.
0: Volevo raccontarvi, insomma, un aneddoto carino che è appena accaduto mentre eravamo a microfoni spenti. Perché arriva il nostro carissimo amico, che non so se possiamo fare nome in realtà, quindi lo manteremo sul vago.
1: È il nostro capo, sì, che
0: Il nostro
1: possiamo fare
0: capo,
1: nomi.
0: possiamo farli? Siamo sicuri?
1: Sì.
0: Vabbè, comunque arriva Simone, raga. Per chi non lo sapesse, Simone è il nostro grande capo, dal lato.
1: Semi-grande, grande, grande capo è
0: Esatto,
1: Riccardo.
0: no, certo, il semicapo, diciamo il capo un po' sotto il capo, l'assistente del capo quasi.
1: Se quindi mi è corto il capo del mio capo?
0: Non ho capito.
1: Eh?
0: Vi giuro che non abbiamo bevuto ancora. Enfasi su ancora. E praticamente viene qua e ci fa. Ma avete visto, perché gli stiamo dicendo che stavamo cercando di capire dove andare a mangiare questa sera, e ci fa: ma avete visto che vi ho portato le lasagne? E io tipo: no. E lui ci fa: ma sì, ve l'ho messo dentro uno scatolone
1: Di una risma di
0: di una risma di
1: carta.
0: carta. Ora, a onor del vero, io questa risma di carta l'avevo vista, ma era stata posizionata sul nostro tavolo senza nessun
1: No,
0: messaggio.
1: c'è una scritta a
0: C'è una
1: pennarello, ma
0: scritta.
1: della risma di carta.
0: Esatto, non c'è nessuna scritta personale tipo Lucrezia Aurora, Radio Room, qualcosa, nulla, assolutamente nulla.
1: C'è scritto lasagne.
0: E c'erano dentro delle lasagne che lui aveva amorevolmente, in segno di, non lo so, con un buon gesto, eccetera, voleva
1: Si
0: farci.
1: prende cura di noi.
0: Sì, voleva prendersi cura di noi in qualche modo e ci aveva lasciato queste lasagne, ma vi spoilero che per poco queste lasagne, perché non le abbiamo aperte quando l'abbiamo trovate, ovviamente, abbiamo visto che c'era qualcosa dentro, ma non è che non sapevamo di chi era, chi le andava ad aprire, stavano per finire nel cesto dell'immondizia.
1: Avrei preferito che ce le avessero rubate, almeno qualcuno se le mangiava.
0: Esatto. Quindi all ends well, perché le abbiamo trovate, perché non sapevamo dove le avevamo messe un attimo. E quindi abbiamo le lasagne, ma io, correggimi se sbaglio, Lucrezia, non credo che mangeremo le lasagne stasera.
1: Non abbiamo le lasagne, non abbiamo le posate.
0: Non abbiamo le posate, perché giustamente ci ha portato le lasagne, ma non le posate con i tovaglioli.
1: E le posate le abbiamo in redazione.
0: In redazione. E quindi credo che andremo comunque a procurarci qualcosa di, insomma.
1: Sì, penso che ne valga la pena almeno provarli questa sera, dai.
0: Assolutamente sì, anche perché insomma, mi dispiacerebbe non.
1: Io verrò anche domani sera, da civile.
0: Io no, lo sai che purtroppo non ci sono, quindi vorrei fare
1: Stai con l'amante,
0: sì,
1: ovvero Croce Rossa Italiana.
0: è vero, sto con l'amante veramente. O sono io l'amante, chi lo sa? Domande da un milione di dollari. Bene, noi a questo punto andiamo veramente, credo, a prendere
1: O
0: qualcosa.
1: sono io l'amante?
0: No, amore, tu sei la mia prima moglie.
1: Ah, quindi mi metti il
0: No, sei la prima, perché abbiamo.
1: Abbiamo divorziato?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma siamo ancora in ottimi rapporti.
1: C'è una persona che ci sta guardando malissimo.
0: È un problema solo se ci sta guardando male.
1: Che è Nicola, di
0: Beh,
1: Radio Room,
0: a
1: ovviamente.
0: onor del vero, diciamo nomi e cognomi.
1: Non lo posso dire, il cognome ci sono le
0: Scusate, raga, però adesso vi devo far sentire Meno di Zero di Fulminacci, perché è una delle canzoni preferite di questo momento.
1: Così andiamo a mangiare.
0: Sì.

Eccomi qua a scrivere la prima canzone d'amore, e forse qualche stronzo un po' si arrabbierà, e invece tu magari ci sorriderai mentre inciampi sulle scale della metro A, che mi hai tirato su quando sembravo un puzzle e sai disinnescarmi quando faccio il

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

Che il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene anche se non so chi sei.

0: Dove mi porti, Aurora? Dove mi porti?
1: A ballare in Puglia.
0: Questi erano gli Eugenio, però non era
1: Lo so, scusa, sono andata in panico.
0: Vorrei andarli a vedere, la mia mamma mi ha chiesto se la porto a vedere.
1: Eugenio?
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Ma è già uscito il tour?
0: Sì, vengono a Senigallia.
1: Ma davvero? Ma sai che non lo sapevo?
0: Stiamo organizzando un pullman ora, visto che siamo in diretta.
1: Sì.
0: Sì, sì,
1: ma posso... quando?
0: Non me lo ricordo.
1: Mese? Nemmeno?
0: Non me lo ricordo.
1: Bene, d'estate? Ok.
0: Chiedi veramente troppo.
1: Oh, nel frattempo io stavo vedendo che sotto c'è Santa Marinella, non penso si sentirà, ma...
0: No, di fulminacci. Non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre, per cui
1: valga la pena stare. Scusate raga, io sono innamorata profondamente...
0: Non avevamo capito.
1: Di fulminacci. Il mio malessere per eccellenza.
0: Che concerti ti fai quest'anno, Aurora?
1: Allora, in realtà ne ho due prenotati, sto pensando perché due, perché uno sì, e l'altro qual è?
0: Guarda,
1: Giulia, se mi stai ascoltando ti voglio bene, ti ho promesso che ci veniva il concerto, quindi ci vengo, però non mi ricordo più che cosa andiamo a vedere. Allora il 3 giugno vado a vedere Conan Gray.
0: Ah,
1: a
0: giusto,
1: Bergamo.
0: Giusto.
1: Era un concerto che volevo fare da un sacco di tempo, non internazionale. Vorrei tantissimo andare a vedere anche Olivia Rodrigo perché tornerà a Milano quest'anno. No, scusate, l'anno prossimo.
0: Dove?
1: A Milano.
0: Fabric.
1: No, al I Love.
0: Guarda, lei effettivamente.
1: I Love Me. Come si chiama quel festival che fanno su a Milano dall'ippodromo?
0: Gli High Days.
1: Gli High Days, scusa.
0: Sì, Love Me era quello che faceva Fedez.
1: Fedez, scusa, ho confuso le due cose.
0: Era in centro.
1: Esatto, no, quello lì è quello all'ippodromo.
0: Quello è bellissimo, però un casino.
1: Lo so, però non so, infatti anche perché già ne faccio uno internazionale che insomma è costato anche un po' tra viaggio e concerto.
0: Non tocchiamo questo tasto perché
1: non
0: io...
1: Non toccheremo questo tasto per Lucrezia.
0: Del denaro.
1: Ma dici un po' che cosa vai a vedere?
0: Io vado a vedere il 17 giugno Luis Capaldi a Milano. Il 17 luglio Caparezza a Servigliano.
1: Ci va Giulia, la mia amica, a vedere Caparezza a Servigliano.
0: Vado con Michelle che poi ci verrà a trovare dopo.
1: E io sono sicura che andrà a vedere a Servigliano un'altra Fulminacci, vado a vedere, ecco che vado a vedere.
0: E poi il 2 luglio vado a vedere i Bring Me the Horizon al Ferrara Summer Fest da sola.
1: Beh, ci sta. Primo anche io a Bergamo andrò da sola a vederlo. Io credo sia molto formativo.
0: Dormirò da mia sorella, però da sola.
1: Ok. Credo sia molto formativo andare a farsi un concerto da soli.
0: Ho un po' paura del pogo.
1: Del?
0: Pogo. Pogare. Gente che si spintona.
1: Ah, ok. Grazie.
0: È un festival alternative metal, quindi. A parte che pogavano anche ieri in Piazza della Libertà, quindi.
1: È vero.
0: Figurati.
1: Verissimo.
0: Cioè, io l'ho già visti loro e in realtà il pogo è molto educato. Viene avvisato, cioè. Molto safe.
1: Molto safe.
0: Sì. Però io.
1: Però un po' di paura c'è.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo capisco, lo comprendo.
0: Per questo ho prenotato il terrazzino.
1: Ah, è vero, hai prenotato
0: riservato,
1: il terrazzino.
0: Sì. Che costa una cifra che non dirò, andatelo a cercare sul sito.
1: Ma tanto, sappiate tanto.
0: Ferrara Summer Fest.
1: Tanto.
0: Sì. Non viaggerò quest'anno, mi sono fatta questo.
1: Vabbè, ci sta. E concerti.
0: E a questo punto anche Eugenio, se ci andiamo.
1: Esatto. Concerti che invece vorresti aver prenotato o che ti piacerebbe andare a vedere quest'estate, ma ancora.
0: Guarda,
1: non
0: ti direi che quest'estate non mi sono fatta manca niente. Però ti posso dire quei concerti che magari... Allora, volevo rivedere Cremonini.
1: Bello.
0: Però avendo già queste altre cose,
1: sì.
0: Magari evito. Però se ti posso dire quei concerti che non riesco ad andarci perché non vengono organizzati, mi è rimasto in gola il fatto che non sono andata a vedere Paolo Nutini quando è venuto a Servigliano.
1: Io c'ero.
0: Lo so, infatti ti odio.
1: Vista Giulia perché mi ha convinto.
0: Spero che un giorno torneremo a vedere Paolo Nutini insieme.
1: È stato
0: anche gli High Days, ma come ti dicevo non me li accollo gli High Days. E Calcutta.
1: Calcutta purtroppo aspetta e spera, ma nel senso che lo dico a malincuore perché vorrei tantissimo.
0: Il rapporto con Calcutta e io sono una moglie che aspetta il marito marinaio che... Che è partito per mare tanti anni fa. Lui è partito per mare 10 anni fa.
1: E non è mai più tornato.
0: Non è mai tornato.
1: Lo capisco. Io vorrei tantissimo tornare a vederlo. Sono andata a vederlo quando è venuto a Servigliano.
0: Servigliano è proprio il luogo dei miei rimpianti.
1: Servigliano ha fatto un botto di concerti interessanti negli ultimi anni, devo
0: Assolutamente
1: dire.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi anche quest'anno il fatto che faccia venire Caparezza, no?
0: Poi Capa viene da un album, esatto. Sarà probabilmente un concerto un po' diverso dal solito. Io lo dovevo vedere, ma fu cancellato per il Covid.
1: Ah, è vero, me ne avevi parlato tempo fa.
0: Quando era uscito Exuvia.
1: Sì.
0: Io spero che faccia anche diciamo una setlist varia, nonostante, come è giusto che sia, lui ha detto anche quando è stato a Tintoria che comunque sta esplorando una nuova fase della sua vita artistica, anche per colpa o grazie alle sue condizioni di salute. Non sarà sicuramente il Caparezza di 13 anni fa, al primo maggio, certo. Però devo dire che io pianto con il nuovo album.
1: Allora, io ammetto una cosa in pubblica piazza, letteralmente.
0: Non l'hai ancora sentito?
1: Non l'ho ancora sentito perché diciamo che non è uno di quegli artisti che appena esce l'album me lo vado a sentire.
0: Non è un album che puoi spizzicare.
1: È qualcosa che devi fare un'immersione.
0: Devi sentirlo, secondo me, dall'inizio alla fine.
1: Ci sta.
0: Io me lo sono messo che stavo pulendo casa.
1: E come ne sei uscita, Lucrezia?
0: Distrutta, perché ho pianto con A Comic Book Saved My Life, che parla del suo rapporto con il fumetto e di come proprio il rapporto con le graphic novel lo hanno aiutato in questo periodo un po' peso della sua vita, ma anche in gioventù. E, poi lui è una persona che apprezza molto le fiere del fumetto, eccetera, e non me l'aspettavo perché ero lì tutta, beh, concept album, invece è lacrimuccia.
1: Quelle sono quelli peggiori, no? Di album. Porca quando miseria. Non te lo aspetti e ti danno una bella coltellata.
0: Sì, Exuvia mi era piaciuto tantissimo. Vabbè, a me piacciono praticamente tutti i suoi album. Sono tutti diversi.
1: Cioè... Sei una grande fan di Capa. Scusa, mi ha fatto molto ridere. Io invece ti dico.
0: Io sogno di andare in giro per Molfetta per trovarlo.
1: Davvero? Tipo
0: e lui vive ancora nel suo
1: paesino.
0: Paesino, sì, per scelta.
1: No, bellissimo tra l'altro quando succede così, no? Che non si trasferiscono nelle grandi metropoli.
0: Con i suoi sacrifici, con i suoi sacrifici, perché non è che non gli è costata. Però lui è molto legato al suo territorio, riconoscendone le problematiche, le ferite.
1: Sì, io è la musica che non spaventa, non mi viene la parola. Ti lascia interdetta?
0: Adesso?
1: No,
0: per il mio sguardo? Esatto. No, è Nicola che ci ha detto taglia.
1: Nicola, devi farti...
0: noi taglieremo Nicola.
1: Io invece quest'estate, non so in realtà se sarà quest'estate, però un concerto che vorrei assolutamente fare, però ancora non so quando, cioè forse le date sono uscite ma io me le sono un attimo dimenticata.
0: Guarda che io il concerto che ho comprato l'altro giorno, i biglietti erano usciti a gennaio.
1: Di un artista però... che in realtà mi piace tantissimo nell'ultimo anno e mezzo. Sai chi è?
0: No.
1: Giuse Delizia.
0: Sì, me ne hai parlato.
1: Lui è veramente molto molto bravo. Mi piace un sacco, ha quel qualcosa di nuovo che mi ricorda un po' tipo Fulminacci, però tipo all'inizio. E quindi vorrei tantissimo andarlo a vedere nei prossimi mesi. E va bene, io direi che a questo punto forse
0: è ora di
1: tacere un pochino. Abbiamo parlato un po' poco stasera,
0: sì,
1: rispetto a ieri, ma perché effettivamente non c'è tantissima gente da far parlare, sì. E anche noi siamo un po' a corto di argomenti.
0: Secondo me tanta gente pensava che avrebbe piovuto.
1: Dici? Perché effettivamente era nuvoloso fino a qualche ora fa.
0: Sì.
1: Sì, secondo me domani poi ci sarà un'altra volta il botto, perché è il sabato, è l'ultimo giorno vero e proprio.
0: Domani vedrò in abiti civili, quindi te lo saprò dire.
1: Me lo direi, mi farei il resoconto. Nel frattempo noi vi lasciamo con Gazzelle.

0: E siamo di nuovo in diretta, eccoci qua, io sono Aurora ovviamente e è passato a trovarci un carissimo studente, posso dire, sei uno studente di Macerata?
1: Ovvio che lo sono. Sono uno studente dello studio dei beni culturali dell'Università di Macerata, Polo Bertelli.
0: Ah, sei del Polo Bertelli, quindi fai parte di quel dipartimento lontano da tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Guarda, se vuoi mi puoi definire come una persona assai acculturata.
0: Assai acculturata, perché fai beni culturali?
1: Esattamente.
0: Ok.
1: Esattamente.
0: Come ti chiami?
1: Sono Giulio Pompei.
0: Ciao Giulio, benvenuto a Radio UniMC, Radio Room, la radio dell'Università di Macerata.
1: Grazie.
0: E sei venuto qua da noi perché vuoi raccontarci un'esperienza di viaggio che,
1: sì,
0: hai fatto in Europa. Prego.
1: Sì, esattamente. Beh, oddio, proprio in Europa no, però mi ricordo ancora quella volta in cui io sono stato a Mauthausen, poi a Vienna, poi a Trieste. Per farlo in breve, io con le superiori sono stato a Trieste, dove ho visto la fortezza di Sissi, la residenza estiva di Trieste.
0: Che bello, io ho sempre voluto andare a vederla.
1: Davvero?
0: Sì, assolutamente, sono una grandissima appassionata di Sissi.
1: Wow, pensare che con la mia professoressa delle superiori mi sono divertito a fare il fotografo. Cioè praticamente c'era questa mia professoressa che aveva questo cappellino tipo all'American style e io mi divertivo a fare le foto. Una sottospecie di... non lo so, di... Vabbè, l'ho usato un po' come una modella fotografica, definiamola così.
0: Ah, ok. E lei si è prestata a fare questa cosa?
1: Ovvio che lo ha fatto.
0: O l'hai costretta, di la verità?
1: No, si è proprio prestata. Sì, poi mi sono anche divertito ad esplorare un po' la zona. Poi mi ricordo anche che ci mettavamo a correre nei giardini della residenza estiva della principessa Sissi. Praticamente ci sembrava di giocare da chiapparella. Volendo potremmo anche definirla un po' come una caccia al coniglio.
0: Molto divertente questo paragone. E quanti anni avevi quando sei andato a vedere la residenza a Trieste?
1: E guarda, avevo la bellezza di 18 anni, quindi ero un maggiorenne bello e buono.
0: Eri appena maggiorenne, eri molto giovane. E, posso chiederti come mai hai deciso di studiare beni culturali qua a Macerata?
1: Allora, questa è una bellissima domanda che mi ha lasciato senza parole e posso dire soltanto che, diciamo che mi piace un po' l'arte, mi piace un po' la cultura, anche la scoperta delle opere d'arte. In particolare, una che mi è rimasta impressa è Amore e Psiche di Antonio Canova. Un'altra che mi è rimasta ancora impressa è L'Apollo e Daphne, quella particolarità della donna che diventa materia, o meglio, parte stessa della realtà, e Apollo che cerca ancora di inseguirla. Quella mi ha lasciato un'impressione veramente assurda.
0: Che bello! Quindi ti sei appassionato di queste opere e hai deciso di volerle studiare più approfonditamente.
1: Sì, diciamo che osservare queste statue, osservare queste opere d'arte, ma in particolare anche qualcosa dell'arte sacra, mi lascia un senso di impressione, ma in particolare un'impressione molto buona per i miei gusti. Mi spinge a cercare opere che possono attirare la mia attenzione. Curiosamente io potrei abbinarle anche con la musica.
0: Chissà. Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Tipo?
1: Allora, un esempio che posso fare proprio, non lo so, vabbè, se proprio devo essere completamente onesto, sto pensando un attimo al martirio di Sant'Agata e io potrei un attimo associarlo alla musica psychosocial degli Slipknot. È una musica stile metal.
0: Sì, ho presente, è un'associazione che però non mi aspettavo, non so per quale motivo.
1: Vabbè, io sono anche un po' una persona metallara, non solo artistica.
0: Ok, ok, quindi ti piace molto il metal?
1: Sì, sì, sono una persona che va sul metal. Poi mi ricordo anche che da ragazzino mi mettevo a ascoltare i Queen, una musica che mi è preferita, che mi è sempre piaciuta da ragazzino, però temo che non la conosce nessuno, è Headlong, sempre dei Queen.
0: No, devo dire che non la conosco, ma io non sono una grande...
2: Mamma, scusa, non volevo interrompere. Ciao.
0: Però l'hai fatto.
2: Eh? Lo so.
3: Ho un attimo bisogno di te al bancone per il quizzone.
0: Arrivo subito. Grazie, amore mio, non ti preoccupare, stai pure tranquillo, adesso la mamma arriva, non ti preoccupare. Io ti ringrazio tantissimo, Giulio, per aver condiviso la tua esperienza qui con noi di Radio Room.
1: No, piuttosto grazie a voi per avermi offerto l'opportunità di presentarmi.
0: Bene, io ti auguro una buona serata a questi aperitivi europei e ci vediamo presto. Mi raccomando, segui la nostra pagina Instagram Radio
1: Ovvio.
0: NMC.
1: Io ho avuto il piacere di conoscere la signorina
0: Aurora.
1: Aurora, nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Vi lasciamo con un po' di musica.

Siamo campioni del mondo, ma senza medaglie, senza l'inno in sottofondo. Campioni numerati su un foglio, studiami bene per capir cosa voglio, che non so più chi sono e chi siamo noi. Campioni a confronto, non siamo eroi. Quel tipo di campioni che sta nelle provette, con la data di scadenza sopra le etichette, proprio come lancette che girano in tondo, senza sapere quando le pile finiranno, e corrono, corrono, fermo restando, che non vedono l'ora perché loro non la sanno, e vagano, ognuna col suo ritmo, cercano individualmente una perdita di tempo, letteralmente. Le vigili.

0: potremmo essere i modelli, i più
1: siamo
0: belli.
1: Di nuovo qui, eccoci. Adesso si sta cominciando ad animare un attimo la serata. È stata un po' fiacca finora, ma adesso stiamo tornando più forti di prima. E siamo con un altro passante, Antonio, giusto?
2: Yes.
1: Ciao, benvenuto.
2: Grazie.
1: Come stai?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
1: Nervoso?
2: No, abbastanza tranquillo, come sempre, diciamo così.
1: Ok, Antonio si è prestato a fare il super mega quizzone.
3: Scusate, guardate che ridere la signora a sinistra che ha la figlia vestita uguale, sembra la sua mini me, ha anche i capelli uguali.
1: Allora,
3: mi
1: Matteo,
3: dispiace che voi non possiate vederla, ma è una scena davvero esilarante. Cosa? Ah sì, il quiz. Ciao Antonio.
2: Ciao Matteo.
1: Ma perché tu devi sempre disturbare?
3: Io faccio questo.
1: Nella vita, lo so, Antonio pure lo sa, suppongo.
2: Sì, lo so bene, lo so bene.
3: Ti lascio?
1: No, puoi restare.
3: Grazie.
1: Se vuoi, però basta che non rompi le scatole.
3: Ok.
1: Allora, vai. Dicevo, Antonio si è prestato a fare questo super quiz per vincere il premio, il super premio speciale, che ne abbiamo uno solo per sera. E quindi per vincerlo devi riuscire a rispondere a 10 domande difficili di una categoria scelta della Room Quiz. Mi sbaglio sempre a pronunciarlo, scusate.
2: Okay.
1: Allora, le categorie che puoi scegliere sono Macerata.
2: Ok.
1: Università di Macerata.
2: Ok.
1: Europa.
2: Ok.
1: Oppure cultura generale. Ma cultura generale è veramente tanto difficile. Lorenzo, quando le ha scritte, le ha veramente fatte un po'. Un po' cattivelle.
2: Allora, beh, dai, non siamo qui per banalità. Cultura generale.
1: Ah, il ragazzo è proprio. Va per. Per le cose difficili?
2: Sì, dai.
1: Ok. Allora, Antonio.
2: Sì.
1: Quanti cuori ha un polpo?
2: 8.
1: 3.
2: Zio Piero, è andata male.
1: E vabbè, vuoi andare avanti? Ve lo facciamo per il meme?
2: Ma sì, per il meme, dai.
1: Facciamolo per il meme. Come si chiama la major discografica più grande al mondo?
2: Universal?
1: No, ce n'è un'altra.
2: Warner.
1: Bravo, era Warner. Chi è stata la prima italiana a partecipare all'Eurovision?
2: Prima italiana?
1: Sì. Era giovanissima. Ma tipo giovane.
2: Mia Martini?
4: Guarda, faccio una correzione in corsa, perché non è la prima italiana ad aver partecipato, è la prima italiana ad aver vinto l'Eurovision.
1: Pardon, hai ragione.
4: Non so se è più facile o più difficile.
2: Non lo so, io mi gioco Mia Martini.
1: Vuoi correggerlo, Matteo?
4: E comunque Mia Martini due volte ha partecipato all'Eurovision Song Contest. Una volta nel 74 e una volta nel 92. Ma no. No, questa è la prima vittoria dell'Italia nel 1964.
2: 64.
4: Yes. Mia Martini non aveva, era adolescente nel 64.
2: 64, italiana, io.
4: Che ha vinto anche Sanremo quell'anno, ovviamente.
1: Eh beh, certo.
2: Non lo so, ti dico l'altra che ho pensato, ma non penso sia lei, è la Carrà.
1: Mau, mau, mau.
4: La Carrà è coetanea di Mia Martini.
2: Oltre, sono
4: questa
2: troppo giovane.
4: Questa è un po' più vecchiotta. Di poco, però.
1: Matteo, vogliamo dirlo? Vogliamo.
4: Era Gigliola Cinquetti.
1: Ok. Ah,
2: ci sarei mai arrivato.
4: Non ho l'età.
1: Per amarti,
4: 16 anni. Tra l'altro, la più giovane ad aver vinto l'Eurovision.
1: Ok, next.
2: Vamos.
1: Qual è stato l'iPhone più venduto di sempre?
2: Allora. iPhone 4?
1: No.
2: Puntavo sulle vecchie glorie.
1: Non è molto, cioè non è recentissimo, insomma, però non è il 4.
2: L'iPhone X.
1: No. Ultima possibilità?
2: Allora, l'iPhone 11?
1: No. Vuoi sapere la risposta?
2: Vamos, di.
1: L'iPhone 6.
2: Ah, mannaggia.
1: Sono
2: belli difficili, è vero, vero.
1: Domanda numero 5.
2: Ok.
1: Da cosa è composta la punta di un fiammifero? Ora non ti chiedo ovviamente tutta la composizione, però principalmente tipo...
2: La punta.
1: Sì.
2: Tungsteno?
1: No.
4: Ah.
3: vedo in difficoltà.
1: No, io l'avevo detto però che era molto difficile.
4: Ma lui è temerario, ha fatto l'università a Macerata.
1: Se avessi, cioè, se avessi scelto, secondo me, università di Macerata, l'avresti azzeccate probabilmente tutte.
2: Probabilmente, però,
4: però lui non è qui per vincere.
1: No, lui è qui per il meme.
2: Per partecipare, esatto.
1: Ok, ci piace questo di te, Antonio.
2: E non so quale possa essere l'altro materiale. Provo un altro, non lo so. Arsenico.
4: Più facile di quello che pensi.
2: È più facile che quello, quello che pensi.
4: È più è facilissimo.
1: E lo dice Matteo, quindi.
2: Legno?
4: Non è sbagliato, però sopra il legno c'è uno strato di...
1: Vabbè, gliel'avevo detto.
4: Di? Il zolfo.
2: Ah, mannaggia.
4: Il zolfo.
2: Ovviamente ci sta.
1: Vabbè, ci sta, ci sta. Vuoi andare avanti o ti vuoi fermare?
2: Ah, sì, andiamo avanti.
1: Lui è temerario proprio.
4: Lo so,
1: Cioè, non si ferma davanti a nulla, Matteo.
4: È solo i migliori.
1: Ma che persone frequenti tu?
4: E infatti... Le persone frequentano me allora a questo punto, perché sono io l'anomalia.
1: Facciamo un'altra domanda che non c'entra niente.
2: Vai.
1: Antonio, perché frequenti Matteo?
2: Beh, diciamo
1: frequenti
2: che...
1: Frequenti nel senso, cioè, ti vedi ogni tanto come amico in quel senso lì, ragazzi.
2: Diciamo che la temerarietà è una
1: è
2: cosa
1: un
2: che
1: tratto.
2: Si ha in comune, dai. Anche Matteo è un po' temerario, quindi...
1: Sì, ogni giorno tenta di sfidarmi e di farmi perdere la pazienza.
2: Esatto.
1: Ogni giorno ci riesce.
2: È la sua temerarietà, appunto.
1: Assolutamente. Sì. Ok, andiamo avanti. Domanda numero 6. Qual è la cifra più alta vinta alla lotteria nel mondo?
2: Vediamo. 35 milioni?
1: Di più.
2: Di più.
1: Ma tanto di più. Ma tanto tanto di più.
2: 2 miliardi.
1: Quasi, ci sei andata vicinissimo, sei la prima persona che ci va così vicino. La cifra te la do buona.
2: Va bene.
1: Era 2 miliardi e 4 nel 2022 negli Stati Uniti d'America.
2: Immaginavo era lì, infatti.
1: Sì.
2: Dai, però ci siamo per approssimazione.
1: Sì, no, ci stava benissimo 2 miliardi. Ok, domanda numero 7. Chi inventò la Schweppes? È presente la Schweppes? Sì,
2: sì, sì,
1: okay.
2: Sì.
1: No, perché qualcuno l'altro giorno mi diceva che non sapeva cos'era la Schweppes, quindi tipo ho dovuto spiegargli che era la...
2: Inventò la Schweppes.
1: Il nome della persona.
2: È San Pellegrino il marchio che la possiede, però l'inventore non mi viene proprio in mente. Non ce l'ho.
1: Vuoi saperlo?
2: Vai.
1: Johann Schweppes.
2: Effettivamente, pensandoci, effettivamente il cognome coincideva, però il nome non mi sarebbe venuto.
1: No, ci sta, ci sta. Questa è l'unica difficile, che però in realtà secondo me è molto facile, quindi non so perché è stata messa su queste difficili, non le ho fatte io, quindi tutte le responsabilità sono di un'altra persona che non sono io. Chi ha scritto Il Signore degli Anelli?
2: Vabbè, Tolkien.
1: Te l'avevo detto che questa era facile.
2: Era facile,
1: dai.
2: Bravo,
1: guarda, ti facciamo un applauso.
2: E vai.
1: Hai indovinato quella su Tolkien? Cioè, chi ha scritto Il Signore degli Anelli? L'hai indovinata. È bravo il ragazzo, qua. Si applica. Ok, ultime due.
2: Vamos.
1: Chi ha inventato ChatGPT?
2: Sam Altman.
1: Bravo! Ma sei stato bravissimo!
2: Ho preso fiducia.
1: No, ma sai perché te lo dico che sei stato bravissimo? Ma non perché, cioè, tengo a farti i complimenti a caso solamente perché sei amico di Lucrezia e Matteo. No, perché veramente sei la prima persona che lo indovina.
2: Veramente?
1: Sì, noi facciamo questo gioco da ieri e è capitata diverse volte questa domanda. Nessuno che me l'abbia saputa rispondere, devo dire. Sei la prima persona, complimenti. Ultima domanda. Come si chiama il ponte che collega Svezia e Danimarca? Mario? Matteo dice Mario. Chissà se è proprio quella giusta.
2: Ponte che collega Svezia e Danimarca. Aiuto da casa. Verrebbe da dire.
1: Lo stretto di...
4: Non era stretto.
1: Ponte sullo stretto.
4: No, era largo.
2: Oddio. No, non è sicuramente... Lo stretto di Bering non è sicuro.
4: Oh, ma mentre Antonio dà la risposta, gli diamo fastidio con le cose.
5: Buonasera, non mi sento, ma...
1: Ma vi vedo?
5: Ma vi vedo? Ma riesco a capirvi anche senza le cuffie?
1: Incredibile.
4: Sì, lui intanto prende tempo.
1: Come si vede che è una donna?
4: Ah, su... sull'internet voce... per capire. Margherita, come si chiama il ponte che unisce Danimarca e Svezia?
1: Comunque la voce che avete sentito era quella di Benedetta, che
5: buonasera,
1: è passata a trovarci anche stasera, ne siamo.
5: Ciao, allora ho una domanda per Matteo.
4: Ma le domande le fa Aurora, se c'è Antonio, però dimmi.
5: È tempo che Antonio pensa.
2: Ah sì, guarda, perché c'è molto da pensare.
5: Sono reduce da questa formazione del banchetto vicino.
4: Sì, uh-huh. Colleghi della Croce Rossa.
5: Esatto, la prima domanda è: quando chiami il 112, qual è la prima cosa che fai?
4: Buongiorno, perché l'educazione è prima di tutto.
1: No, Matteo.
4: No. Tipo, buongiorno, 112, fai... Ah! Vai nel panico e non esprimi assolutamente in maniera chiara quella che è la tua necessità, ma vai nel pallone urlando vi prego aiuto, senza dare ulteriori informazioni specifiche, vero?
5: Sì.
4: Vedi? Hai capito? Dici chi sei?
5: E ora possiamo passare ad Antonio, che deve rispondere adesso. Sì, a questo punto.
2: Rispondiamo... Santa Lucia.
1: Il ponte di Santa Lucia, sarà proprio questo il ponte sullo stretto tra la Danimarca e la Svezia?
4: No, non è uno stretto,
1: non
4: ripeto.
1: Non è uno stretto, scusami, hai ragione, il ponte.
4: Cioè, l'oceano.
2: Mi sa.
4: Cioè no, l'oceano, il mare del nord.
2: Sì, esatto.
1: Tu lo sai, Matteo?
4: Sì.
1: Vuoi dircelo?
4: Vuoi che ve lo dicchia?
2: Vai.
1: Ma lo dicchio? Come si sentia?
4: Me lo sentio. Te lo di, te lo svelo l'arcano?
1: Sveli.
4: Ponte sull'oceano?
1: È la tua risposta?
4: Sì, se non sbaglio era ponte sull'oceano.
1: È ponte sull'Oresund.
4: Sul?
1: L'Oresund.
4: Ah, il ponte dell'Oresund, Oresund.
1: Esatto.
4: Stretto di Oresund, cioè stretto, canale di Oresund, sì.
1: Perché non si chiama stretto?
2: Famosissimo. Celeberrimo.
4: Famosissimo.
1: Allora, Antonio, mi piace che sei qui a parlare con noi. Mi dispiace che le domande erano molto difficili, ovviamente.
2: Diciamo, sapevo in cosa mi imbarcavo.
1: Io ti avevo avvisato all'inizio, c'è da dirlo. Però raccontami un po' qualcosa di qualche aneddoto segreto di Matteo e Lucrezia.
4: Non sta flirtando, è proprio curiosa.
2: Qualche aneddoto segreto? Allora, dai, ne dico uno su... Ne dico due. Cioè, oddio, non
1: addirittura.
2: Non è un aneddoto segreto. Ho detto, non ho mai visto Matteo rilassarsi.
4: Hai mai visto?
2: Matteo rilassarsi.
4: Guarda.
2: Ma sempre lamentarsi. Con giusta causa, però.
1: Ma con giusta causa chi lo decide? Scusate.
4: Ma in che senso? Anch'io sono sorpreso. Io pensavo di essere un pigrone.
1: Infatti.
2: No, Matteo è pigro, giustamente. Però è molto critico come personalità. Quindi...
1: Sugli altri?
2: Anche. Boh, in generale, a prescindere. Io apprezzo questo.
1: Sulle istituzioni.
4: Io sto zitto, parla lui, non era prevista questa cosa.
2: Ora parlo io.
1: Allora,
4: ascolta Aurora, ascolta, medita.
1: Aiuto. Non sto facendo mindfulness.
4: Ugo.
2: Su Lucrezia invece, dai, che posso dire? Lavorativamente vi consiglio di lavorare con Lucrezia, perché è una persona molto divertente. Vi potete fare tante risate. Noi ce ne siamo fatte tante.
1: È vero.
2: Cioè, se mi chiedi un episodio specifico non te lo saprei dire di preciso, però mi ricordo questa cosa. Ormai sono passati 2-3 anni, quindi...
1: Senti, ti faccio un'altra domanda. Vamos. A titolo informativo, ma tornando indietro,
2: sì,
1: sapendo quello in cui saresti andato incontro,
2: sì,
1: con l'amicizia con Matteo e Lucrezia,
2: sì,
1: l'avresti fatta comunque?
2: Assolutamente, sì.
1: Quindi ne vale la pena.
2: Sì, ne vale la pena.
1: Bene, io sono molto contenta. Io ti ringrazio, Antonio, di essere passato ai nostri microfoni. E noi vi lasciamo con altra musica. Torniamo tra pochissimo.

Trentino inizia, bella la voglia di Trentino, non l'avevo mai sentita. Continua a imperversare nell'officina della camomilla che stiamo ascoltando di sottofondo. Io penso che mi metterò comodo, seduto, qui, proprio come i vecchi. Allora, tesori, e il vostro carissimo Matteo Musto, che insomma è ritornato a bomba. Perché vi dico questo? Perché io, come avete notato tranquillamente, sono il vecchio della situazione, e in quanto vegliardo della situazione sono quello che si siede tipo nonno Simpson, no? Sono qui, sono mangiato, sono sono stanco, non so voi, però ecco, molto bella la giornata, tutta questi giorni, questi quattro giorni dedicati all'Europa, perché ormai hanno, vediamo che c'è un grandissimo afflusso di persone da ovunque. Poco fa avete sentito il nostro Antonio è un ex studente dell'Università di Macerata, pugliese per l'appunto, che ha in questo momento svolge la magistrale, se non sbaglio, a Padova, se non ne ricordo male. Però il bello di frequentare l'università, anche in un posto come Macerata soprattutto, è proprio questo, è quello di avere un legame sempre così forte che ti porta a dire: oh, il 6 maggio, il 7 maggio, l'8 c'è la festa dell'Europa, gli aperitivi europei ormai li conosciamo, dobbiamo andare per forza ad ascoltarli, a vederli, a partecipare, a divertirci, a bere, a mangiare per le strade di Macerata, perché sono veramente un evento che è atteso e lo vediamo benissimo, e soprattutto sappiamo quanto è importante per l'Università di Macerata questo avvenimento, questa evenienza, perché come abbiamo detto ieri, il nostro rettore, il magnifico rettore, è proprio a Bruxelles in questo momento a concludere l'accordo, in realtà che è stato concluso ieri, per riconoscere Erua, quella che fino a poco fa non era che una alleanza informale di università europee unite da essere università o nuove o piccole o comunque agli edges, ai bordi, ai margini, ai confini dell'Europa. Ed è stato molto bello, come avevo raccontato, anche vedere quali sono questi confini effettivamente, no? Vedere i confini significa andare, come abbiamo fatto io e Lucrezia l'anno scorso a novembre, una bellissima winter school in Grecia, su un'isola della Grecia, davanti alle coste turche, che è l'isola di Lesbo, un'isola stupenda naturalisticamente, come tutte le isole dell'Egeo, dove ha sede una importante piccola grande università che veramente tiene unita una piccola comunità isolana, una comunità di mare su un'isola così piccola e soprattutto dislocata nelle varie isole dell'Egeo meridionale. E questo è molto interessante se ci ricordiamo che l'Europa arriva fin lì, è molto ancora più interessante se capiamo, ci rendiamo conto che tutti noi studenti abbiamo la possibilità concreta di andare in quei posti, come sono stato fortunato ad aver fatto io e come rifarò di nuovo, perché il 1° giugno c'è un altro corso intensivo sugli effetti del riscaldamento globale, del cambiamento climatico.

climatico sulle coste per studiare la mitigazione delle coste. E voi direte: che cosa c'entra uno che studia scienze politiche? Beh, insomma, siamo in una università umanistica, che cosa c'entra? Io studio scienze politiche, effettivamente mi interessa anche per il mio corso di studi capire che cosa significa l'impatto del cambiamento climatico sulla vita marina e soprattutto se questo si interseca con una terra che vive letteralmente circondata dal mare. Che cosa succede se le coste cambiano? Che cosa succede se la vita cambia in qualche modo? Insomma, questa è la bellezza di questi incontri. E io penso che in momenti come la Festa dell'Europa ci sia anche questo, perché non è soltanto un modo per uscire, divertirsi e mangiare, ma è un modo per esplorare la cultura dal punto di vista enogastronomico, è un modo per tenere viva l'attenzione di tutti, a partire dagli esercenti di Macerata, che io penso siano sempre ben contenti trovare un modo diverso per andare avanti e la bellezza è proprio questa: 52 esercenti che fanno che portano le culture gastronomiche e non gastronomiche dei vari paesi italiani. Veramente molto bello. Io mi sto abbioccando, credo. È stata una giornata intensa per tutti e questa sera serve anche per questo. Vedere come viene vissuta la notte a Macerata rende davvero divertente e bello questo momento, ma soprattutto è sempre una grande occasione per informarsi, perché noi siamo appunto nello stand, venite a trovarci, siamo nello stand in piazza della Libertà, siamo proprio al centro davanti al Palazzo Comunale. Alla nostra destra ci sono i carissimi amici dell'Ufficio Europa del Comune di Macerata, che tanto bene fa e tanto serve per la nostra comunità. Accanto a noi, dall'altro lato, ci sono gli amici volontari della Croce Rossa Italiana. Insomma, questi momenti non sono solo soliti momenti per divertirsi, ma sono assolutamente delle occasioni per poter parlare, informarsi e insomma capire di più. E davanti a noi ci sono anche i bambini che giocano con le bandiere dell'Europa, ci sono i vari stand, insomma è sempre tutto molto molto molto bello. Io ho sete e io ora, in nome dell'Europa, andrò a bere. E voi vi ascoltate Lago d'Alta Quota, dei Fast Animals Show Kids. L'oscurità.

0: pezzo, ma ciò che è molto peggio è che non sono morto e siamo qui. Fatico ancora a stabilire.
1: Vabbè, Eugenio non è morto, siamo contentissimi di questa cosa, ma appropinquandoci alla fine c'è una bella sorpresa che è Antonio, prima il nostro Antonio, non è riuscito a vincere assolutamente niente per il quizzone gigantone finale, ma ci proviamo qui con la nostra Michelle. Saluta Michelle.
2: Buonasera a tutti.
1: E lì si sente anche, perfetto, ottimo.
2: Ma ci sono domande di geografia?
1: Allora, tu puoi decidere, in realtà il set di domande. Puoi decidere intanto su ogni categoria di domanda se scegliere Macerata, cultura generale, Università di Macerata o Unione Europea.
2: Cultura generale.
1: Oh, e te le devo fare però difficili, perché per vincere c'è l'intensità facile, intermedio, difficili. Se vuoi la felpa, se vuoi il grande quizzone, devi scegliere difficili. Quindi le vuoi difficili su Macerata, UniMC, Unione Europea o cultura generale?
2: Ma UniMC a livello tipo di che chiede? A livello di UniMC che chiede? Tipo organi o cazzate?
1: Allora, intanto siamo in radio, non si può dire.
2: Scusate.
1: No, di tutto. Tutto, qualsiasi cosa. Scegli.
2: Posso farle entrare due categorie?
1: Sì.
2: Ok, proviamo prima UniMC, poi cultura generale.
1: Ok. Allora, per la categoria UniMC devi rispondere a tutte giuste, altrimenti appunto non vinci premio. Prima domanda: quanti corsi di dottorato offre l'Università di Macerata?
2: Ma devo rispondere anche tipo Spocri ce n'ha più di uno, quindi tutti? Cioè contate tutti?
1: Sì, cioè, tutti quelli che sono i corsi di dottorato offerti da UniMC.
2: 5. No.
1: 6.
2: Perché 6? Chi è che ce l'ha più di uno?
1: Dipartimento di Scienze della Formazione, dottorato di interesse nazionale.
2: Proviamo cultura generale che è meglio.
1: No, adesso le facciamo tutte, dai.
2: Ah, mi devi umiliare, Matteo.
1: Quali sono i corsi a ciclo unico offerti da UniMC? Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
2: 2, Scienze della Formazione Primaria e Giurisprudenza.
1: Perfetto. Come si chiama la rivista per la diffusione scientifica di UniMC?
2: EUM. No, quella è la casa editrice.
1: Quella è la casa editrice. La rivista per la diffusione scientifica?
2: Non lo so.
1: Ricerca Mag, il magazine dell'Università di Macerata. Qual è il nome della prorettrice di UniMC?
2: La Giaconi.
1: Sì. Durante il periodo napoleonico, l'Università di Macerata fu chiusa temporaneamente. In quale anno? È Napoleone. Spara un anno della vita di Napoleone.
2: 1803.
1: 1808. Va, ci è andata vicino. Quale importante premio letterario collabora spesso con UniMC?
2: Non lo so.
1: Ogni anno Macerata racconta. In che anno è stato aperto il polo didattico Bertelli?
2: Così tardi?
1: Eh sì, 2008.
2: Per fortuna.
1: Di quale scrittore è esperto il nostro magnifico rettore?
2: Joyce?
1: Sì. Come si chiama la casa editrice dell'Università di Macerata?
2: EUM.
1: E l'ultima, qual è il nome del rettore che ha preceduto John McCourt?
2: Adornato.
1: Esattamente. Oh. Comunque, avevamo detto che avremmo fatto anche quella di cultura generale. Vediamo se... Beh, effettivamente, dai, non ne hai sbagliate tante. Vediamo se te la cavi anche con quelle di cultura generale. Difficili! Michelle, per una felpa... di Radio Room.
2: Poi mi arriva in Subindad.
1: Brava. E allora
2: Scherzo.
1: Quanti cuori ha un polpo?
2: 3.
1: Ok. caspita. Come si chiama la major discografica più grande al mondo? La casa discografica più grande al mondo.
2: Le posti a Robon.
1: No, non si chiama così. Quelle famose, quella di Arisa, quella di Annalisa.
2: Non conosco neanche una casa discografica. Non la so.
1: Andiamo avanti allora.
2: Qual è la risposta?
1: La Warner.
2: Non la conoscevo infatti.
1: La Warner Music. Qual è stata la prima donna italiana a vincere l'Eurovision Song Contest?
2: Non ho mai visto l'Eurovision. Non lo so.
1: Nel 1964.
2: Che ne so io?
1: Gigliola Cinquetti.
2: Non so neanche chi sia.
1: Non ho l'età. Non ho l'età. No. Ok, perfetto. Ignoranza senza tempo. Allora.
2: Facciamo pure quelle di Unione Europea dopo, così ci spassiamo.
1: Sì.
2: Facciamo ridere accendo un po' della mia ignoranza in geografia.
1: Ignoranza geopolitica. Allora, qual è stato l'iPhone più venduto di sempre?
2: Sono indecisa tra l'iPhone 4 e l'iPhone 6. L'iPhone 4.
1: L'iPhone 6. Brava. Di che cosa è composta la punta di un fiammifero? Minerale.
2: Ah, di quale minerale?
1: Sì.
2: Non lo so.
1: Sicura?
2: Sì.
1: Non ci vuoi pensare?
2: Non la so.
1: Lo zolfo.
2: Ah.
1: Era molto facile.
2: Posso bere un po' della Coca-Cola?
1: Sì. Qual è la cifra? È una Pepsi, sì.
2: Quelle che è zolfo.
1: Qual è la cifra più alta vinta nella lotteria del mondo?
2: $10 milioni?
1: Magari. 2 miliardi e 400 di dollari. Scusate, stavo bevendo. Sono arrivo. Chi ha inventato la Schweppes?
2: Schweppes.
1: Sì. Johann Schweppes. Chi ha scritto Il Signore degli Anelli?
2: Ci penso. Ce l'ho. La devo solo trovare.
1: Lo so.
2: Mi viene in mente i Fratelli d'Italia. Questa cosa è molto curiosa.
1: Che libro preferito della presidente del consiglio?
2: Atreyu non deriva dal Signore degli Anelli?
1: Sì.
2: Non mi viene il nome.
1: È un personaggio.
2: Ce l'ho ma non mi viene.
1: Tolkien. J.R.R. Tolkien. Chi ha inventato ChatGPT?
2: Ah, lo sentita prima d'Aurora, è un tizio che non conosco.
1: Perfetto, Sam Altman. Come si chiama il ponte che collega la Svezia alla Danimarca?
2: A posto, buonanotte.
1: Andiamo a riponerci. Ora, facciamo anche le domande dell'Unione Europea per capire il nostro livello di geopolitica, visto che è anche poi la festa dell'Europa, così almeno chiudiamo in bellezza, no? Allora, quante sono, e non sbirciare, le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea?
2: Non posso portare la bandiera.
1: È 12, esatto. Qual è la moneta unica dell'Unione Europea?
2: L'euro.
1: Dove si trova la sede principale del Parlamento Europeo?
2: Bruxelles.
1: Sì e no, possiamo accettarla comunque. Un'altra era anche in realtà. Vabbè.
2: Non lo so.
1: Qual è il colore della bandiera europea?
2: Blu, con le stelle gialle.
1: Dove è stata fondata per la... Dove sono stati firmati i trattati che hanno fondato l'Unione Europea? È più facile di quello che pensi.
2: Non so se pensare post seconda guerra mondiale o tra il 92 e il 93. Parigi?
1: Roma. I trattati di Roma. Quando è la festa dell'Europa?
2: 9 maggio.
1: Esatto, domani 9 maggio. E quanti stati membri ci sono oggi in Unione Europea?
2: 27.
1: Brava, in che anno fu fondata l'Unione Europea nella sua prima versione? Quella dei Trattati di Roma, appunto.
2: '49?
1: No, 1957. In quale paese è uscito l'Unione Europea nel 2020?
2: Gran Bretagna.
1: Esatto, e si può viaggiare tra Italia e Francia senza il passaporto?
2: Sì.
1: Esatto, e niente, insomma, queste erano le domande facili comunque, capito? Non ti ho fatto neanche quelle difficili.
2: Vai su quelle intermedie.
1: Vado su quelle intermedie? Come si chiama il patto per la libera circolazione delle persone tra i paesi membri?
2: Schengen.
1: Sì. Chi è l'attuale presidente della Commissione Europea?
2: La von der Leyen.
1: Sì. Qual è l'inno dell'Unione Europea?
2: La nona sinfonia di Beethoven, l'inno
1: alla gioia. Sì, esatto. In quale città è stato firmato il trattato che ha istituito l'euro? L'altro.
2: Maastricht.
1: Sì. Quale istituzione gestisce la politica monetaria e l'euro?
2: La Banca Centrale Europea.
1: Sì, qual è lo stato membro più grande dell'Unione Europea?
2: Ecco, qui entra la mia ignoranza in geografia.
1: Per popolazione. Dì il primo che ti passa per la testa.
2: Non sono neanche sicura che sia l'Unione Europea.
1: Oddio. quale?
2: La Finlandia.
1: Per popolazione.
2: Ah. La Germania.
1: La Germania, certo. Wow. Quale città tedesca ospita la sede della Banca Centrale Europea? La banca la si dice sempre.
2: Non lo so.
1: Francoforte. Ah. Francoforte sul Meno. Quante lingue ufficiali ha l'Unione Europea? E quante ne sai soprattutto?
2: Zero, perché l'ascolano non è,
1: non è una lingua ufficiale. 24 sono le lingue che si parlano in Unione Europea. Chi è l'attuale presidente del Parlamento Europeo? Ho visto uno sguardo proprio perso di Michel.
2: Vuoto.
1: Roberta Metsola. Ah. E quanto dura la presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea?
2: 5 anni?
1: No.
2: 4?
1: No.
2: Non lo so.
1: 6 mesi. Già, 6 mesi. Michelle.
2: Niente felpa.
1: Niente felpa, però avrai sempre tutto il più grande amore da parte di un IMC. Intanto ti ricordi queste cose poi per gli esami di geopolitica. Mi raccomando, sempre se non cambia prima. Allora, sono le 11:05, quindi direi che possiamo andare a nanna, no?
2: Andiamo a reponnere.
1: Andiamo a reponnere per gli amici ascolani all'ascolto. Io sono stanco, qui continua a arrivare gente. Io ringrazio intanto Michelle per essersi prestata, per aver provato a vincere, a mettere in campo le sue conoscenze. Ovviamente sono domande difficili, non le ha indovinate nessuno, quindi insomma ci sta. E noi salutiamo, insomma vi andiamo un attimo, insomma così, già abbiamo di nuovo la fila per il quizzone eccetera, quindi interrompiamo un attimo questa diretta e insomma la festa continua qui in Piazza della Libertà in tutta Macerata con tutti i 52 esercenti che hanno aderito la festa dell'Europa, i vari locali con le loro specialità enogastronomiche di tutta l'Unione Europea. Noi vi aspettiamo qua ancora, la festa continua oggi, domani e dopodomani qui a Macerata. Grazie ancora per essere stati con noi. Ciao!

Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo.

Per tutti i piromani che portano le scarpe a strappo, ti porterò a cena sul braccio della ruspa. Se mai tu ritornerai da me, ti porterò a cena sul braccio della ruspa. Se mai tu ritornerai da me a fumare le

papà se mai tu ritornerai da me, ti porterò a cena sul braccio della ruspa. Se mai tu ritornerai da me, ti porterò a cena sul braccio della ruspa. Se mai tu ritornerai da me, ti porterò a cena sul braccio della ruspa. Se mai tu ritornerai da me.

0: pronto?
1: Ciao Dulce, sono io.
0: Ah, ciao bello.
1: Senti, allora ci si può trovare verso le 5?
0: Sì, sì, vai, tutto a posto.
1: Abdul, senti, io ho 20 euro.
0: E allora niente, o mi dai soldi tutti o niente.
1: Aspetta, senti, io ho un paio di guanti nuovi e c'hanno sempre l'etichetta. No, ma sono belli e poi ti fanno comodo a te con questo freddo, sei africano.
0: Ma che cazzo vuoi, dammi i soldi, ci vuole 30 euro almeno.
1: Dai Abdul, per stavolta ti porto 20 e i guanti. Dai, è Natale.
0: Ma mi importa un cazzo a me di Natale, io musulmano.
1: Ma per favore, Abdul. E dai cazzo, Abdul, sto male.
0: E se stai male vai all'ospedale.

0: internet comunque tu magari ci spendi un pochino di più, ti riassumi quello che dice quello che dice quell'altro, poi dopo tracci un tuo filologico. Sì. Giustamente la verità non la saprai mai e non ti è nemmeno data saperla la verità.
1: Infatti.
0: Tu magari ragioni, vedi come la pensa lui, come la pensa quell'altro, oppure cerchi un giornale neutro, che è difficilissimo trovare.
1: Beh, fai una selezione e delle provi. Informazioni, cioè esatto. Dei siti dove prendere le informazioni.
0: Sì, esatto.
2: Bene, bene, mi fa piacere che comunque riusciamo a ogni volta a parlare sempre molto articolatamente sui temi che affrontiamo per ogni puntata.
1: Abbiamo un linguaggio colloquiale.
2: Mi piace questa cosa, mi piace. Allora, prossima parte. Allora, io direi, tocchiamo il punto influencer e personaggi pubblici.
1: Ok.
0: Ula.
2: Abbiamo parlato appunto dell'informazione, no? Informazione libera, informazione che comunque sia è alla mercé di tutti, insomma. C'è anche da dire però che ci sono delle persone o comunque delle pagine che hanno una, tra virgolette, perdonatemi, superiorità sulle informazioni, nel senso che magari la persona preferisce andare a sentire quello che dice Tizio piuttosto che quello che dice Caio, perché magari gli piace di più, secondo lui si fida di più, però dopo anche lì sì. C'è anche da capire un po' come uno intende la fiducia delle informazioni che va trattando, perché se le fonti non sono attendibili o comunque se le fonti sono pincopallino.it, magari ecco uno ci potrebbe pensare se sta dicendo la verità oppure no.
1: È come prima, bisogna anche lì fare una selezione di dove vai a prendere le notizie.
2: Io ad esempio, mi viene in mente, su Instagram io solitamente adesso seguo le pagine di Nasce Cresce Ignora, che hanno fatto anche Nasce Cresce Ignora in forma, e poi vabbè, tipo videogiochi, tutte queste cose qua, quindi hanno fatto diverse pagine, sempre ovviamente gestite dal loro team, dove fanno anche informazioni, quindi anche tra virgolette giornalismo, dove mettono le notizie un po' delle ultime ore, dei giorni, così. E poi fanno anche le notizie su altri argomenti, tipo ad esempio io cito sempre i videogiochi perché tanto sono spigliato su sta cosa, però
1: giusto un pelo.
2: Però io devo dire che io personalmente mi trovo bene su Instagram quando entro dentro il mio profilo e vedo la notizia di Nasce Cresce in forma, perché comunque sia dicono, cioè oddio, non è che dicono chissà che cosa, però riportano delle notizie che alla fine hanno delle fonti attendibili, poi magari sono notizie anche interessanti, nel senso che tu vai a vedere e effettivamente magari non hai mai sentito parlare di questa cosa, poi magari ne parlano prima loro perché appunto su internet sono più veloci magari dei telegiornali, sì, poi dopo al TG senti la notizia che hai letto su Instagram.
1: È vero, sì, come ad esempio io su Instagram sono venuto a sapere del successo un po' di tempo fa del pesce diavolo nero, come che si chiama, quello che è venuto in superficie, e l'ho saputo.
2: Quella specie di pesce lanterna.
1: Esatto,
2: sì, sì.
1: Però ci sono adesso, quindi nel senso l'informazione sui social può funzionare, però poi ci sono persone, sempre per pigrizia o perché credulone, non lo so, che magari prendono per vero le notizie di Lercio.it.
2: No, vabbè. Lercio tanto è sempre stato molto satirico, molto...
1: Ma c'è qualcuno che ci crede.
2: Lo so, infatti il problema è proprio quello secondo me, però anche lì vedi, Lercio è un tipo, già chi fa magari giornalismo perché vuole trasmettere delle informazioni non fasulle e non simpatiche, insomma, ecco. Sì,
0: Beh, bisogna anche capire che comunque Lercio è un testata comica.
2: Esatto, certo, ma molte persone
0: fa
2: ancora...
0: ridere.
1: Bisogna un attimo fermarsi a capire,
0: sì,
1: perché
0: certo.
1: Molti leggono semplicemente il titolo.
0: Poi, ovviamente, sì, ci sta anche il fatto che tu non sei d'accordo magari con quella notizia o con quell'opinione.
1: Sicuramente, certo.
0: Io, personalmente, su moltissime cose non sono mai d'accordo con i giornalisti, perché secondo me i giornalisti, il loro problema è che comunque cercano di fare un loro lavoro che è impossibile fare, almeno per me. Cioè, nel senso, quando tu fai giornalismo, e qui Ale magari ce lo può anche dire, non è che fai giornalismo, però comunque
1: infatti fa parte delle sai.
0: Il giornalismo appunto ti insegna ad essere super partes, cioè nel senso a non patteggiare per nessuna delle due fazioni.
2: Sai cos'è?
0: Di opinione. Però aspetta, finisco. Non puoi, perché tu non riusciresti mai a, quando magari, tipo che ne so, io adesso dico un nome, Selvaggia Lucarelli, no? Selvaggia Lucarelli secondo me è l'antigiornalismo. È la persona che non dovrebbe fare giornalismo.
1: E io infatti non la considero proprio
0: perché appunto far chiudere, magari io mi ricordo che c'era questa notizia nel 2017 di questa pagina Instagram famosissima, che vabbè, il nome si chiama Sesso, Droga e Pastorizia, che appunto era una pagina fortissima che io seguivo, a me piaceva, mi faceva ridere. Selvaggio Lucarelli la fece chiudere. Riuscì a farla chiudere, non so come, con segnalazioni e cose. E lei pubblicò un'intervista in cui disse: io ho pubblicato i nomi degli admin di questa pagina e loro mi hanno richiamato piangendo a implorarmi di togliere quell'articolo in cui io dicevo i loro nomi. Cioè, appunto, lei godeva appunto nel far del male a delle persone che comunque stavano facendo un lavoro.
1: E qui si può notare che Selvaggia Lucarelli è una giornalista, come Manuela Arcuri è un'attrice, cioè non lo sa fare.
0: Esatto, però comunque, al di là di tutto, secondo me il giornalista lascia un po' il tempo che trova.
2: Mi è venuto in mente un personaggio, in questo caso Fabrizio Corona, che ha aizzato un polverone, ad esempio divulgando notizie fasulle su tante cose. Ovviamente non parlerò della vicenda di Chiara Ferragni e Fedez, quanto di un argomento che è accaduto nel 2024, calciomercato, sessione di calciomercato, metà calciomercato. Paolo Dybala era stato, diciamo, era interessato ad andare via dalla Roma perché un club dell'Arabia Saudita gli aveva fatto un'offerta con cifre mostre, e Fabrizio Corona si è accanito sul giocatore perché diceva che la moglie, la ragazza, voleva lasciare la Roma perché non si trovava bene, perché preferiva i soldi, tutte queste cose qui. Ovviamente Dybala gli ha fatto causa perché stava dicendo una mucchia di fesserie, e alla fine, insomma, si è tutto rivelato una farsa, come di consueto. Questo è un lato, secondo me, del giornalismo, brutto che è, perché ovviamente le cose dette così, ma poi in realtà, secondo me, i giornalisti, proprio per quello che dicevi tu, Lollo,
0: sì,
2: cioè ci marciano tanto sul aizzare polveroni, fare cose scenate.
1: Ad esempio, un episodio successo poco fa riguarda Sanremo, vabbè, il vestito presunto strappato di Elodie, che lei ha detto: perché eri arrabbiata, perché chi ti ha strappato il vestito? Nessuno, non mi ha strappato nessuno il vestito, ero arrabbiata perché erano cose mie, riguardava la mia famiglia, mio padre, e il giornalista continuava: ma chi ti ha strappato il vestito? Ma chi ti ha strappato? Alla fine ha sbroccato.
2: Cioè, come se il vestito fosse la cosa importante, capite?
1: Esatto, cioè, ma anche se tu hai pensato, giornalista, ok, aveva il vestito strappato, non so dove si è visto, però vabbè, lui ha pensato così. Ma se ti viene detto dalla persona primis: no, non è così, e ti dà pure la motivazione: ero arrabbiata perché, perché non ci devi credere?
0: No, ma infatti, cioè, no, ma adesso, tralasciando Sanremo, che comunque è pieno di critiche, ed è
1: questo, secondo me, se non era a Sanremo, cioè, io ho preso l'episodio in sé, era a Sanremo,
0: Sì, sì, certo, però hai capito, i giornalisti tentano sempre di comunque cercare un attimo anche di provocare, perché più un artista o una persona famosa viene provocata da un giornalista e lui risponde, quello lì è tanto, è tutto guadagno per il giornalista. Bisogna anche capire che i giornalisti guadagnano anche poco. Dipende, oddio, se sei Selvaggia Lucarelli, no. Però
1: dipende che giornalista sei.
0: Entry level, ragazzo, magari che ne so, ha avuto la fortuna di lavorare per Repubblica, di scrivere magari qualche articolo in fondo per Repubblica,
1: tra una portata del caffè in un'altra,
0: esatto, guadagni pochissimo.
1: Quello è vero, però questo è comunque giornalismo brutto, perché aizzare la rabbia di un personaggio famoso perché così poi ci fai l'articolo: si è arrabbiata, cosa, che bellezza, cioè, nel senso, capisco che tu poi ci guadagni, però è brutto, è molto brutto. Infatti,
0: mors tua vita mea.
1: Io infatti giornalismo non lo farei mai, perché mi sentirei in colpa a farlo.
0: No, a me proprio.
2: E secondo me invece non si sentono in colpa quelli che sotto le notizie, sotto i post di alcune testate giornalistiche, ma anche di alcune pagine, scrivono commenti, classici leoni da tastiera, oppure anche semplicemente per una divulgazione magari di qualche notizia, di qualche cosa così, creano il panico sotto nei commenti, perché dopo la gente lì è brava solamente a fare una cosa, fa casino.
0: Sì. Questo
1: sì.
0: È vero, questo è vero. Cioè, le persone secondo me sono estremamente frustrate.
2: Tanto.
0: Sono
2: tanto,
0: molto tanto frustrate. E cioè, io li capisco pure perché dico, vabbè,
2: fatica.
0: Mi sfogo, mi creo, sono uno sfigato, sono a casa da solo, sono arrabbiato con la vita, che faccio? Mi creo un admin e vado ad insultare cose brutte o notizie su Facebook, tipo come per esempio l'ennesima notizia magari di stupro di una ragazza. C'è sempre incostantemente il commento di una persona che dice: sì, ma lei com'era vestita?
1: Eh sì, è vero.
2: Sempre no, vero. A parte questo, oppure qualche commento di qualche finta femminista, perché qui lo dico e qui lo nego, le famose femministe che adesso si credono femministe non sono per niente delle femministe, sono femministe per modo di perché
0: sì, ma come quella che hai sentito, l'inno d'Italia è...
2: Lasciamo perdere.
0: Com'era? Era razzista, sì, l'inno d'Italia non è inclusivo.
1: Sì, ma c'è anche la notizia che fratella. I mattoncini Lego sono omotrasfobici.
0: Vabbè, ma voglio dire, ma fratello... Ma dai, un po'.
1: Perché usano l'incastro come...
0: uno non è che... Però, dai.
2: Quei commenti di quelle finte femministe, no, che sotto post ad esempio di femminicidio, comunque ecco, di cose riguardanti le ragazze, le donne, così, vedi gli uomini, e poi lo Stato cosa fa? Li copre tutti quanti, perché lì, perché di là, potere di agli uomini, ragazzi, sì, cioè perché... nel senso, capisco tutto quanto, cioè avete avuto pure le vostre ragioni, ma non è che se la vostra vita fa schifo dovete rompere le scatole a tutto il genere maschile, perché tutto il genere maschile fa schifo come l'avete conosciuto voi, perché fidatevi, ci sono anche donne che fanno peggio di uomini, non c'è mai un problema.
0: Infatti, assolutamente,
1: cioè bisogna vedere caso e caso.
0: Cioè io voglio dire, no, sempre mantenendo il discorso di ste nazi femministe, che così le chiamano,
1: nazi
0: mi
1: femministe.
0: Sembra così, mi sembra che le chiamino, no, sì, le chiamino sì, così. Cioè io mi ricordo a Sanremo del 2019, dato che siamo in tema,
1: sì, condotto da Claudio Baglioni,
0: mi ricordo
1: Bisio,
0: che ci fu
1: Raffaele, che la smetto
0: per cortesia. Allora ci fu praticamente questo artista che a me piacque molto, è un artista che io adoro, purtroppo adesso non so che fine abbia fatto, Junior Kelly si chiamava.
2: Ah, beh, sì,
0: lui
2: sì,
0: praticamente
2: sì.
0: Fece delle canzoni nel suo primo album, Ci entro dentro si chiama l'album, prodotto da Sugar Music, delle canzoni, soprattutto una che appunto diceva, c'era una rima con una ragazza che si chiamava Gioia.
2: E adesso, non la diciamo
0: perché comunque, okay. Però potete capire, Gioia fa rima con non si può dire.
1: Vabbè.
0: Lui andò a Sanremo, una vagonata di insulti, perché andarono a ripescare questa Sanremo c'è stato nel 2019, lui ha pubblicato questa canzone nel 2017,
1: due anni fa,
0: andarono a ripescare questa canzone perché tu istighi, perché tu dici, perché te... Ma non ho capito. Ma allora, io potrei fare anche una canzone bestemmiando, secondo me.
3: Puoi abbassarmi la musica? Gentilmente potresti abbassarmi la musica? Molto gentile, la ringrazio. Allora, buonasera, siamo ritornati. C'è stato un piccolo change di piani in corso d'opera, perché Matteo non mi comunica quando spegne la diretta. Ok, siamo qui con
4: Mirta Ludovica.
3: Mirta e Ludovica, voi siete forse le ultime che giocheranno con noi stasera, non si sa, forse c'è una mezza disputa, forse verranno quelli di Stand Up Comedy Marche a provare a derubarci di tutti i nostri gadget che ci sono rimasti, voi non li lascerete ovviamente. E vi siete messi in gioco tantissimo, avete giocato praticamente a tutti i giochi possibili che abbiamo preparato, e l'ultimo che vi ho chiesto, ma era facoltativo, era quello di raccontarci un'esperienza che avete fatto in viaggio, che magari vi è rimasta nel cuore, oppure vi ha spaventato, o ve la ricordate per qualche altro motivo. Quindi andate, quando siete pronte, diteci pure, raccontate ai nostri ascoltatori che cosa avete passato, dove siete andate, se avete fatto un viaggio insieme. Andate.
4: Allora, io ho fatto un viaggio a Londra di 3 settimane, dove insomma dovevamo lavorare nei negozi di seconda mano, ma in realtà come volontariato, come progetto per la scuola. E avevamo delle carte per utilizzare i trasporti,
3: E la mia carta ha deciso di smettere di funzionare ad un certo punto.
4: Così di botto.
3: Così di botto. Mentre tutti gli altri del gruppo avevano la carta che li faceva passare i tornelli. I professori ovviamente davanti al gruppo, la mia non andava, impanicata chiedo a un assistente di farmi passare. La risposta è stata: guarda, vai al desk, informazioni che ti aiutano. 7 persone davanti a me in fila.
4: Aia.
3: Io nel panico ho detto: e mo come li raggiungo? Gli altri erano già scesi sotto in metro e niente, ho pregato l'assistente lì dei trasporti: fammi passare, ti prego, sono già andati via, ti prego, ti prego.
4: Ma non ti hanno aspettato?
3: Non mi hanno aspettato, sono riuscita però a prenderli in tempo proprio mentre si stavano chiudendo le porte del vagone.
4: Ma che cattivi, scusami, no, però.
3: Però è stata adrenalinica, cioè dire di aver di essere sopravvissuta. Era tra il quarto e il quinto superiore.
4: Quindi avevi 18 anni?
3: Sì.
4: Ho capito, ma comunque erano cioè
3: 18 non ancora compiuti, tra l'altro.
4: Quindi non eri maggiorenne ancora?
3: No, ancora no.
4: Cioè, ma tu pensa, ma si erano accorte del fatto che eri rimasta indietro?
3: Le altre compagne del gruppo sì, i professori no, erano andati.
4: Ah, infatti. Ok. Però vabbè,
3: sono esperienze che poi fa
4: un po' traumatiche.
3: Un po' traumatiche, però raccontarle e dire sono ritornata in Italia,
4: sono
3: comunque
4: ancora viva,
3: sono ancora qua.
4: Ok, mamma mia, non mi aspettavo un racconto traumatico, però.
3: Però dai, nel complesso 3 settimane sono state belle.
4: Sì, dai, ci sta.
3: Sono... A parte questo.
4: A parte questo piccolo espediente. Vuoi raccontarci qualcosa?
5: Io invece sono andata a fare un Erasmus a Valladolid, in Spagna, okay. Un mese, tra il quarto e il quinto di liceo, e un weekend siamo andati a Madrid e dovevamo andare in questo ostello, tipo, di una stella, quindi una situazione, ma era per dormire.
4: Bellissimo!
5: Sì. Solo che arriviamo in questo luogo, esploriamo un po', cerchiamo questo dove dovevamo dormire e non esisteva più.
4: Non ci credo.
5: Eravamo tipo 4-5 di noi del gruppo, iniziamo un po' a parlare tra di noi, a discutere, a chiamare e non ci rispondeva nessuno. Ho detto dormiremo per strada, è finita. Però a un certo punto ci rispondono e hanno detto che avevano cambiato nome e luogo in cui si trovavano. Siamo arrivati lì, ma dopo 3 ore, una cosa. Poi anche le condizioni di una stella comunque sicuramente non ci hanno aiutato.
4: Dai, io capisco risparmiare, tesoro, però, cioè, una stella! Una stella!
5: Vabbè, perché dopo siamo stati praticamente in giro tutta la notte, quindi.
4: Quindi tu dici ti serviva solo per poggiare le cose.
5: La roba, ecco, dai.
4: Vabbè, dai, ci sta questa pazzia. Quanti anni avevi quando l'hai fatto?
5: Tra il quarto e il quinto liceo.
4: Ah, anche tu?
5: Avevo, sì.
4: Ok. Però ti sei divertita in generale?
5: Sì, in generale è stata un'esperienza.
4: Lo rifaresti?
5: Sì, dai. Senti, è l'avventura.
4: Ma sei una che prende, di quelle pazze che prende il volo per il giorno dopo e fa club, no sleep. Ti ci rivedi un po'?
5: Vorrei viaggiare di più, ancora di più.
4: Ancora non è abbastanza questo.
5: No, non è mai abbastanza.
4: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Volete lasciare un saluto agli amici di Radio Room?
6: Ciao!
4: Grazie mille per aver giocato con noi. Vi portate a casa un premio per tipo, di quello che è rimasto, perché non riesco più a capire quello che ci è rimasto. Però grazie ancora. Un saluto e buona serata.

0: Allora, eccoci qua, siamo giunti alla fine, questa è veramente la fine però, non la fine del mondo, non la fine di tutto, ma la fine di questa serata bellissima agli aperitivi europei. Io vorrei ringraziarvi per essere stati con noi per questi ultimi 10 minuti. Noi sbaracchiamo tutto, vi vogliamo bene ma vogliamo andare a dormire possibilmente, io soprattutto in primis non ne posso più, vi voglio bene ma basta, però siete stati molto carini a passare. E noi ci aggiorniamo ovviamente sui nostri social, su Radio UniMC, che è il nostro canale Instagram, e se invece aggiungete .it trovate il nostro sito web. E, detto questo, divertitevi, andate a ballare, andate a divertirvi in questi aperitivi europei, è bello vedere Macerata così piena di gente, forse un po' troppo piena onestamente, però ok. Io vi auguro buonanotte e grazie per essere stati
1: dire...
0: con noi.
2: No, che poi cioè, la cosa che mi fa sorridere è che quando c'è andato Lazza a Sanremo il cenere è stata eclatata da tutti quanti, addirittura è arrivato secondo, ma come Lazza, come tantissimi artisti, se vai a ripescare i primi brani che facevano, voglio dire, cioè, ce n'erano di comunque.
3: Esatto. Sì, anche Mr. Rain, molto amato, è toccante, che io amo, però i primi testi sono l'opposto.
2: Cioè, esattamente, io credo nel senso.
4: Esatto, io credo che quello che la ragazzina che magari piange per Mr. Rain, se si ascolta Honey oppure Ti amo ma.
3: Diciamo che lì forse cambia idea, però è il passato. Ma in realtà poi è anche
4: così.
3: Arte. È anche arte,
4: ma mi ricordo anche nel 2009, nel 2010, no, 2009 con Povia.
2: Ah, vero?
4: Povia. Vabbè. Giuseppe Povia, che fece la canzone Luca era gay.
3: Sì.
2: E vorrei avere il becco. L'hai detto. Va bene.
4: Luca era gay, una canzone, cioè, che comunque.
3: Che poi posso dire, io da membro della comunità LGBT, non me ne sono sbattuto per niente di quella canzone. Nel senso, l'ha fatta, ok, ma ci sono problemi più grandi, però, non una canzone.
2: Però vedi tu, no, ma chi è che ha fatto alzato polverone? Dito tutti quanti in coro. I giornalisti.
3: I giornalisti,
4: esatto.
2: Signori,
4: noi siamo arrivati alla fine.
2: Sì, e devo dire che anche oggi abbiamo fatto tanto fuoco, come il nostro programma si chiama.
3: Sì, infatti vorrei andare avanti, ma non possiamo.
2: Esatto.
3: Non possiamo.
2: Io comunque vi ricordo che potete trovarci su Spotify, sul sito della radio www.radiounimc.it. Adesso l'ho detto Lorenzo, quindi non ti puoi lamentare.
4: Bravo Ale.
2: Ci trovate su Instagram.
4: Ti prendi in giro, Brando.
2: Sì, esatto. Ci trovate su Instagram, YouTube, TikTok e su tutti gli altri social. Io sono Alessandro, in compagnia di
4: Lorenzo
3: e Marco.
2: E questo è stato Falò. Alla prossima.
4: Ciao.